FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio DOR.

0: del vino, del dinero y de Speedy González. Estrellita.
1: Questa è Radio Dora.

0: Radio Dora.
1: Faceva il palo nella banda dell'Ortica, ma era sguercio, non ci vedeva quasi più. Ed è stato così che li hanno presi senza fatica, come dire. Li hanno presi tutti, quasi tutti, tutti, fuori che lui. Lui era fisso che scrutava nella notte, quando è passato davanti a lui un carabiniere.

scherpa. Sono rimasti lì sui amici a vedere i carabinieri. Han detto: ma come, brutta legge vacca porca? Il nostro palo, brutta bestia, ma dov'è? Lui era fisso che scrutava nella notte la vista gotta, ma in compenso la sento niente, perché vederci non vedeva un'autobotte, però sentirci che

i botte. I ammena via l'era già quasi mesti. Lui sempre fissa che scrutava nella notte, perché ci vedeva istes de not come del dì. Ed è lì ancora come un palo nella via. La gente passa, gli dà 100 lire e poi se ne va. Lui circospetto guarda in giro e mette via. Ma poi borbotta per

E loro, e loro, e sia il signor fra lei che venga su. E poi il bottino me lo portano su a 100 lire. Un po' per volta, a far così non finiamo più. Non acqueschile proprio.

0: State ascoltando Radio Dora Marcord, il grande revival musicale degli anni più belli.
1: Allora canto. Ba, ba, baciami piccina, ba, ba, bo, bo, bocca piccolina da.

sembra il cielo, quel posto io lo conosco. Voglio vivere 100 anni ancora e ci riuscirò.

Terrestri, avete sbagliato e pagherete. Quando vi accorgerete che l'età media sarà di 12 anni e i bambini non vi sorrideranno

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con

0: Sono le 5 e 33 minuti.
1: Meteodora.
2: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord nubi sparse, alternate a schiarite, annuvolamenti più compatti al nord-ovest, specie sui rilievi con qualche rovescio. Temperature in aumento, massime tra 28 e 33 gradi. Al centro cielo sereno, poco nuvoloso su tutte le regioni per l'intera giornata. Locali innocui, annuvolamenti in Appennino, temperature rialzo, massime tra 28 e 32 gradi. Al sud cielo sereno, poco nuvoloso sulle regioni peninsulari, locale instabilità pomeridiana sulle zone interne della Sicilia, temperature stabili massime comprese tra 27 e 32 gradi.
1: Questa è Radio Dora.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio

sei un'anima eletta. Tu non accetti compromessi, tu non puoi sbagliare, tu non devi lasciarti andare, tu sei un cantatore. No, tu non puoi lamentarti che ti senti male, che ti scoppia la testa e non ce la fai a più guidare. Ma non farci ridere, dire che anche un camionista si ferma ogni tanto a riposare, perché un camionista non ti puoi paragonare, tu sei un

0: termina qui Radio Dora Marcord, la grande notte revival a cura di Angelo Vigo, che vi rinnova l'appuntamento a questa notte alla stessa ora. Buongiorno e buon proseguimento all'ascolto di Radio Dora.
1: Sono le 6:01.
2: Un saluto dalla redazione di Zip News, in studio Alessia Balducci. Una folla si è radunata ieri fuori dalla parrocchia di Santa Maria Maggiore a Poirino, nel Torinese, per i funerali di Muriel Oddenino, 31 anni, biologa, submorta con altri 4 italiani lo scorso 14 maggio in un'immersione in grotta alle Maldive. Avviata una raccolta fondi per finanziare la ricerca in biologia marina ed ecologia. A Mirafiori meno 500 ibride del previsto e non arriva nessun nuovo modello. Il responsabile Europa di Stellantis, Emanuele Cappellano, domanda volatile. L'obiettivo di 100.000 auto quest'anno forse non sarà raggiunto. Il sito torinese sta diventando un polo rilevante di circular economy e batterie. Scontri al derby Toro-Juve, tornano in libertà gli ultimi 2 ultra bianconeri arrestati. Entrambi erano accusati di resistenza e lancio pericoloso di oggetti contro la polizia. Liberi anche gli altri 8 fermati. La crisi iraniana inizia a farsi sentire. Il PIL del Piemonte tiene ma rallenta. L'indice elaborato del Comitato Torino Finanza mostra una decelerazione dopo il più 0,8% di fine anno. In forte calo l'occupazione nella manifattura, meno il 5,2%. Prosegue fino a domani, 31 maggio, il Festival della TV a Doiani, 50 incontri e più di 100 ospiti. La rassegna compie 15 anni, tra gli ospiti Scotti, Dandini, Liorni e Nazzi. E chiudiamo col meteo, cielo inizialmente sereno, da metà giornata formazione di nubi. Deboli rovesci pomeridiani sui rilievi, temperature minime stazionarie, massime in aumento. Per oggi è tutto, ha curato la parte tecnica Rosario Perez.
3: Erano lì da anni, ma non sapevo cosa farne.
4: Anche io. E ogni tanto pensavo pure di averli persi. O peggio, che potessero rubarmeli.
3: Succede a tanti. Vecchi gioielli che non usi più. L'anello della nonna. La catenina rotta. E finiscono dimenticati in un cassetto.
4: Poi mi sono decisa e sono andata da Compro Oro New Gold.
3: Porta anche tu il tuo oro usato. Valutazione gratuita e senza impegno.
4: E già che c'ero, ho scoperto anche tante proposte nuove. In argento e acciaio. Moderne, eleganti, bellissime.
3: Compro Oro New Gold. Ti aspettiamo a Chianocco, frazione Vernetto 1 bis, aperti dal martedì al sabato dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19. Telefono 352 02 53 755.
4: Compro oro New Gold, tutto il valore che meriti.
5: All'asta del mobile, se acquisti una cucina con i 4 elettrodomestici Samsung, in regalo il rivoluzionario JetBot Combo, il robot aspirapolvere che aspira, lava e igienizza in totale autonomia. Geniale, vero?

Buongiorno Piemonte, sono Sonia e vi aspetto tutte le mattine qui su Radio Dora con il collage dalle 10 alle 13. Tre ore insieme per darci la carica con la buona musica, la compagnia di tanti ospiti e le vostre richieste. E allora puoi ascoltarci anche in

0: Teodora.
1: Situazione meteorologica. Il promontorio anticiclonico è in arretramento verso ovest, lambito sul subordo orientale da una saccatura in discesa dalla Russia verso i Balcani. Da qui si insinua aria fresca in quota sulla pianura padana, portando ad un aumento dell'instabilità, dapprima sui rilievi, poi nella notte e mattinata anche sulle pianure sudoccidentali del Piemonte. Il caldo e la vezione umida da est forniranno gli ingredienti per i temporali, che potranno essere più intensi, ma l'innesco degli stessi è da ricercarsi ancora nel sollevamento orografico. Quindi le aree maggiormente attive saranno i rilievi e le aree pedemontane, con un coinvolgimento delle pianure solo in seguito. Il lieve cambio di circolazione favorisce l'affievolirsi delle condizioni di caldo estremo, con un calo soprattutto delle temperature massime. Generale nuovo rialzo delle temperature poi nel fine settimana. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi, cielo sereno al primo mattino, successivamente ingresso di velature da ovest e formazione di cumuli sui rilievi. Nel pomeriggio poco nuvoloso, con cumuli più consistenti sui rilievi. Nuovamente sereno nella notte. Precipitazioni con locali deboli rovesci sui rilievi occidentali di confine. Temperature minime sui 18 gradi, massime sui 32 gradi. Per la giornata di domani, cielo con al mattino velature, nel corso della giornata formazione di nubi cumuliformi sui rilievi. Nel pomeriggio precipitazioni con locali deboli rovesci di calore sui settori alpini occidentali. Temperature minime sui 18 gradi, massime sui 32 gradi.
2: Un attimo di attenzione, prego. Estate in Valle è in fase di preparazione. Pertanto, se siete interessati ad inserire uno spazio pubblicitario, vi invitiamo a contattare al più presto lo 0122 64 0606. Una nostra incaricata vi darà tutte le indicazioni utili per realizzare una campagna pubblicitaria veramente efficace. Estate in Valle, perché oggi più che mai chi c'è, c'è. Chi non c'è, non ci sarà.

0: fast, and this day could be your last.
1: FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 6 e 35 minuti.
1: Va ora in onda la Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
0: Proseguono le visite guidate gratuite al Borgo Medievale di San Mauro ad Almese. Le visite sono organizzate dalla FIE Piemonte. Prossimo appuntamento domenica 31 maggio alle 15.30 e alle 16.30. È gradita la prenotazione al numero 338-20-11184. A Vaie, 28ª sagra del canestrello. Domenica 31 maggio alle 9.30 al santuario di San Pancrazio, Santa Messa Santissima Trinità. Apertura santuario e visite guidate alle 10.45 e alle 15.30. Torna la mostra fotografica Un Mondo Accanto, Greggi e Pastori delle nostre valli di Giorgio Negro. A Ferrera Moncenisio all'Ecomuseo Le Terre al Confine. La mostra resterà aperta fino al 28 giugno, dal lunedì alla domenica dalle 10 alle 18 con ingresso libero. Per informazioni 376-2043-892. San Giorgio di Susa presenta 80° anniversario della Repubblica Italiana, le madri della nostra Italia. Lunedì 1 giugno alle ore 21 in Piazza Micellone, musica e voci, la nascita della Repubblica, con la partecipazione dell'Istituto Comprensivo di Bussoleno. A Reano, sabato 30 maggio al Parco Reano, serata Marcord Europa Cantat. Domenica 31 maggio al Museo Civico, apertura mensile dalle 15 alle 18. Alla Certosa di Monte Benedetto, dal 23 maggio al 19 giugno, mostra di pittura femmina di Antonia Bagnato, ingresso libero. Per ulteriori informazioni, www.parchialpicozzi.it. Martedì 2 giugno, il centro storico di Giaveno si trasforma in un'esplosione di colori, profumi e sapori con Maggio Natura. Piante, vivai, hobbisti, trattori d'epoca, mostre, attività per bambini, escursioni, mulini aperti e tante iniziative per tutta la famiglia. Quest'anno arriva anche la prima edizione di Giavino, degustazioni di vino itineranti, produttori locali, aperitivi dedicati alle eccellenze del territorio. La manifestazione si svolgerà dalle 9 alle 19. A Susa il 30 e il 31 maggio, Susa Moncenisio, gara automobilistica. Inoltre celebrazioni della Festa della Repubblica, martedì 2 giugno, a partire dalle ore 9 con ritrovo presso il cortile del municipio. Nell'occasione in via straordinaria sarà aperto e visitabile il sacrario ai caduti di via Assietta, via Madonna delle Grazie, dalle 15 alle 18. Al Cinema Sabrina di Bardonecchia, sabato 30 maggio, Star Wars, The Mandalorian and Grogu, Il Diavolo Veste Prada 2, Innamorarsi e altre pessime idee. Domenica 31 maggio, Hopper, Il Segreto della Marmotta, Star Wars, The Mandalorian and Grogu, Amarga Navidad. Lunedì 1 giugno, Hopper, Il Segreto della Marmotta, Innamorarsi e altre pessime idee, Michael. Martedì 2 giugno, Amarga Navidad, Star Wars, The Mandalorian and Grogu. Per ulteriori informazioni, contattare il numero 0122 99633. Il Centro per l'Impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: elettricista, sede di lavoro, Almese; contabile, sede di lavoro, Avigliana. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella Rispa eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la Rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
1: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
3: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori! Fuori tutto!
4: Vieni a scoprire i prezzi da urlo!
5: Totac,
4: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero, con prima rata a novembre.
3: Fuori tutto!
4: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
5: Divani.

0: Sono le 6 e 59 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Il presidente della Bielorussia Lukashenko riferisce di aver chiesto che sia il suo omologo francese Macron ad assumere il ruolo guida UE nei colloqui con la Russia, affermando che non lo si può affidare ad una donna ed escludendo quindi la Meloni. Intanto dal governo italiano la condanna per il drone di Mosca su un palazzo in Romania. Bucarest ha annunciato che la NATO trasferirà parte dei suoi sistemi di difesa aerea nel paese. Putin provoca, il drone potrebbe essere ucraino, dateci i resti e indagheremo. Medvedev minaccia i cittadini europei, i vostri leader, dice, sono in guerra con noi, siate vigili. Trump stringerà un accordo soltanto se questo sarà vantaggioso per gli Stati Uniti e rispetterà le sue linee rosse. L'Iran non potrà mai possedere un'arma nucleare, fa sapere la Casa Bianca dopo una lunga riunione nella Situation Room. Washington parla intanto di colloqui militari diretti costruttivi tra Israele e Libano al Pentagono. Alti ufficiali militari americani e cubani si sono incontrati a Guantanamo Bay. Intanto FMI, Banca Mondiale e Agenzia Internazionale dell'Energia mettono in guardia dai rischi per la sicurezza degli approvvigionamenti di carburanti nei mesi estivi di picco della domanda se il trasporto di petrolio attraverso lo stretto di Hormuz non tornasse alla normalità. Andrea Sempio non si sottoporrà alla perizia psichiatrica disposta dalla Procura di Pavia nelle nuove indagini su Garlasco. Prima l'accertamento dei fatti e le prove, chiede il suo legale. Un undicenne ha cercato di accoltellare un professore riprendendo tutto col telefonino durante le lezioni in una scuola media vicino Trapani. Il minorenne indossava un casco integrale ed è stato trovato in possesso di due coltelli. Dietro il gesto, forse un brutto voto. Un Roland Garros senza padroni, fuori tutti i vincitori di Slam. Dopo Sinner anche Djokovic si arrende, KO col brasiliano Fonseca. Oggi in campo tre italiani per il passaggio agli ottavi, Cobolli, Arnaldi e Berrettini. Intanto torna in Serie A il Monza, malgrado la sconfitta per 2-0 col Catanzaro nella finale di ritorno dei playoff. Per la Champions, oggi alle 18 a Budapest la finalissima PSG-Arsenal. Per la MotoGP, oggi seconde libere, qualifiche e gara sprint. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno in via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
3: Sabato 6 giugno, Giaveno accende l'estate con la Notte Rosa. Il centro storico si trasforma in una grande festa sotto un cielo di ombrelli colorati, tra luci, musica e voglia di stare insieme. Spettacoli dal vivo con oltre 10 punti musicali, DJ set, street food, la straordinaria musica dei Pink Floyd con la cover band Dark Floyd, shopping serale e tanto divertimento per tutte le età. Inizia la stagione più calda dell'anno nel cuore di Giaveno, tra suoni, emozioni e colori. Ti aspettiamo sabato 6 giugno alla Notte Rosa giavenese, a partire dalle 18.
4: Vivi Giaveno! Dove l'estate comincia davvero!
5: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Va al ristorante pizzeria Hotel Paradise, con azioni da sogno, a pranzo self-service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free, da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo strada statale 25 o a Rosta corso Mocenisio 2, bar ristorante. Ristorante pizzeria Hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
1: E siamo pronti, prontissimi per iniziare la nostra mattinata insieme questo sabato mattina 30 di maggio con la sveglia che suona qui su Radio Dora.

E allora buon mattino, buon penultimo giorno di maggio, oggi il 30, siamo pronti, prontissimi a viverci questo weekend al meglio con questo bel sole. Le temperature un pochettino si sono abbassate, quindi sia stanotte che stamattina c'è più frescolino, ci dà un po' di respiro in più, vero? Buon compleanno e buon onomastico, oggi San Ferdinando III e Santa Giovanna d'Arco. In questo giorno, 1956, nasce quello che per il pubblico del piccolo schermo, dove lavora da circa 30 anni come conduttore showman, è Pierino La Peste, parliamo di Piero Chiambretti. Nel 1814 invece il filosofo e rivoluzionario ottocentesco indicato come il principale teorico dell'anarchismo moderno, nato nella Russia centrale, Mikhail Bakunin.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

Andiamo al 2012. Il 30 di maggio viene annunciato il completamento della mappatura genetica del pomodoro. I ricercatori dell'Imperial College di Londra ne preannunciano nuove varietà più saporite e più resistenti ai pesticidi disponibili entro 5 anni.

E se anche voi volete richiedere la vostra canzone o volete dedicarla a qualcuno, non vi resta che chiamarci allo 01 22 640 446 oppure scriverci su WhatsApp al 351 851 6633.

0: Isolamenti più compatti al nord-ovest, specie sui rilievi, con qualche rovescio. Temperature in aumento, massime tra 28 e 33 gradi. Al centro cielo sereno, poco nuvoloso su tutte le regioni per l'intera giornata. Locali innocui, annuvolamenti in Appennino, temperature rialzo, massime tra 28 e 32 gradi. Al sud cielo sereno, poco nuvoloso sulle regioni peninsulari, locale instabilità pomeridiana sulle zone interne della Sicilia. Temperature stabili, massime comprese tra 27 e 32 gradi.
1: Questa è Radio Dora.
2: Erano lì da anni, ma non sapevo cosa farne.
3: Anche io. E ogni tanto pensavo pure di averli persi. O peggio, che potessero rubarmeli.
2: Succede a tanti. Vecchi gioielli che non usi più. L'anello della nonna. La catenina rotta. E finiscono dimenticati in un cassetto.
3: Poi mi sono decisa e sono andata da Compro Oro New Gold.
2: Porta anche tu il tuo oro usato. Valutazione gratuita e senza impegno.
3: E già che c'ero, ho scoperto anche tante proposte nuove. In argento e acciaio. Moderne, eleganti, bellissime.
2: Compro Oro New Gold. Ti aspettiamo a Chianocco, frazione Vernetto 1 bis. Aperti dal martedì al sabato dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19. Telefono 352 02 53 755.
3: Compro Oro New Gold. Tutto il valore che meriti.
4: Certo che un divano letto sarebbe comodo comodo per gli ospiti, ma chissà quanto costa.
5: Ma vai da Totac!
6: Divano letto con materasso alto, 890 euro. Consegne garantite entro 48 ore e inizi a pagare a novembre.
7: Divani Totac, il più grande del Piemonte. Oltre 500 divani disponibili, finanziamenti anche senza busta paga e interessi zero. Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
8: Divani Totac.
5: Ma vai da Totac!

Andiamo al 1988, sempre il 30 di maggio. Viene istituita l'Agenzia Spaziale Italiana, indagare il cosmo alla ricerca di risposte e di soluzioni per migliorare la vita sulla Terra. Sulla base di questa mission, l'Italia dà vita a un'agenzia spaziale nazionale, erede diretta di quella tradizione scientifica che vede il paese tra i pionieri dello studio dell'universo. Il mondo della ricerca scientifica del bel paese, coordinato dal CNR, comincia a masticare di cose spaziali già agli inizi del XX secolo. Il primo ad approfondire l'ipotesi di un volo nello spazio è l'ingegnere civile Giulio Costanzi, con un articolo pubblicato sul periodico AER. Tra le sue proposte avveniristiche, l'utilizzo della propulsione nucleare per consentire ai razzi di superare la forza di gravità. Le sue teorie trovano applicazione nelle innovazioni tecniche del settore astronautico, dal motore a doppia reazione di Luigi Gusalli alla fionda gravitazionale, una tecnica di volo tutt'oggi utilizzata per raggiungere i pianeti esterni, di Gaetano Arturo Crocco. Il primo grande risultato arriva nel 1964 con il lancio del satellite San Marco 1 dalla base americana di Wallops Island in Virginia, che vede l'Italia diventare il terzo paese dopo Unione Sovietica e Stati Uniti a mandare in orbita un proprio satellite. Alla lungimiranza di Luigi Broglio, indicato dai più come il padre dell'astronautica italiana, si deve la scelta di dotarsi di una propria base di lancio nei pressi di Malindi in Kenya. Insieme all'indagine sul cosmo si sviluppa il programma legato alle telecomunicazioni, nell'ambito del quale nel 1977 viene lanciato il satellite Sirio. Questo rafforza il ruolo centrale dell'Istituto di Ricerche Spaziali del CNR, nel frattempo trasformato in servizio attività spaziali in ambito europeo, confermato dal contributo dato dallo stesso alla fondazione dell'Agenzia Spaziale Europea nel 1975. Alla fine degli anni 80 ci si rende conto della necessità di creare un ente autonomo per valorizzare e sostenere la competitività del settore dell'industria spaziale nazionale, e con la legge del numero 186 del 30 maggio 1988 viene istituita l'Agenzia Spaziale Italiana, dipendente dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, e con compiti che spaziano dallo studio scientifico dell'universo alle telecomunicazioni, passando per lo sviluppo di mezzi per l'accesso allo spazio e la meteorologia.

0: Il 2 giugno il centro storico di Giaveno si trasforma in un'esplosione di colori, profumi e sapori con Maggio Natura. Fiori, piante, vivai, hobbisti, bonsai, trattori d'epoca, mostre, attività per bambini, escursioni, mulini aperti e tante iniziative per tutta la famiglia. E quest'anno arriva anche la prima edizione di Giavino. Degustazioni di vino itineranti, produttori locali, aperitivi dedicati alle eccellenze del territorio. Dal 2 giugno dalle 9 alle 19 vivi la primavera a Giaveno. Ti aspettiamo a Maggio Natura e Giavino.
1: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
2: Mamma, mamma, è arrivato il robottino!
3: Certo, cara, era il regalo con la cucina di asta del mobile!
2: Ma lui sa fare tutto da solo?
3: Certo, amore, aspira e lava in un solo passaggio!
4: All'asta del mobile, se acquisti una cucina con i 4 elettrodomestici Samsung, in regalo il rivoluzionario JetBot Combo, il robot aspirapolvere che aspira, lava e igienizza in totale autonomia. Geniale, vero?
2: Ma non mi fai compiti!
5: Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Il traffico è al momento regolare sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Vi ricordiamo quindi che maggiori informazioni sul traffico e cantieri in Piemonte sono consultabili sul nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

Altro avvenimento legato a questo 30 di maggio, torniamo al 1959, Pietrangeli vince Roland Garros. Nicola Pietrangeli è il primo italiano a vincere il torneo di tennis singolare maschile internazionale di Francia, noto anche con il nome del campo su cui è disputato. In finale ha battuto in 4 set il sudafricano Jan Vermaak e il campione italiano si è ripetuto anche l'anno seguente battendo il cileno Luis Ayala, mentre nel 1961 e nel 1964 è stato sconfitto in finale.

0: Sono le 8 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Esteri in primo piano, ancora nessuna decisione da parte del presidente americano Donald Trump in merito ad un accordo con l'Iran. La riunione che si è tenuta nelle ultime ore nella Situation Room si è conclusa con un nulla di fatto. Lo conferma Alena Trim, corrispondente della CNN della Casa Bianca. Il presidente Trump stringerà un accordo soltanto se questo sarà vantaggioso per l'America e rispetterà le sue linee rosse. L'Iran non potrà mai possedere un'arma nucleare, ha scritto Trim in un post su X. Intanto l'esercito israeliano ha annunciato nelle ultime ore che diversi proiettili sono stati lanciati dal Libano verso il nord di Israele, uno dei quali non è stato intercettato. Non ci sarebbero feriti.
1: 5 persone sono morte e 34 sono state trasportate in ospedale, 3 delle quali in gravi condizioni, dopo che un pullman ha travolto 6 veicoli nella notte sulla Interstate 95 in Virginia, negli Stati Uniti. Lo rende noto la polizia statale. L'incidente è avvenuto perché il mezzo non ha rallentato per il traffico in prossimità di un cantiere stradale, investendo 6 veicoli in coda. Tutte e 5 le vittime si trovavano nei veicoli colpiti dal pullman. Le indagini sono in corso e la polizia ha comunicato che sono in arrivo provvedimenti penali, senza precisare a carico di chi.
2: L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato il primo caso di guarigione di un paziente affetto da Ebola nell'epidemia che sta imperversando nella Repubblica Democratica del Congo. Il paese africano ha comunicato che il 27 maggio un paziente è guarito, ha lasciato l'ospedale ed è stato dimesso, ha dichiarato ai giornalisti Legan dell'OMS, aggiungendo che si trattava del primo caso.
1: La cronaca: Andrea Sempio non si sottoporrà alla perizia psichiatrica disposta dalla procura di Pavia, che lo accusa di aver ucciso Chiara Poggi nelle nuove indagini sul delitto di Garlasco. Lo ha detto il suo legale ospite a Quarto Grado su Rete4. Noi crediamo, dice l'avvocato, che l'accertamento dei fatti e le prove dei fatti debbano presiedere ad una valutazione personologica.
2: Un 11enne avrebbe tentato di accoltellare il suo professore durante l'orario scolastico. È accaduto in una scuola media di San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani, dove uno studente avrebbe cercato di aggredire un docente di tecnologia davanti ai compagni di classe. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo si sarebbe presentato a scuola con 2 piccoli coltelli nascosti e avrebbe indossato un casco integrale per non essere riconosciuto. L'insegnante è riuscito a bloccarlo prima che potesse causare conseguenze più gravi. All'origine del gesto pare un brutto voto.
1: Il calcio: dopo aver sprecato tante chance nella finale di stagione per il ritorno diretto in Serie A, il Monza vince con il brivido i playoff di Serie B e si unisce a Venezia e Frosinone tra le neopromosse nella massima serie. Il Catanzaro sfiora l'impresa pareggiando i conti dopo la gara di andata e vincendo 2-0 al ritorno con le reti di Jack e Frosinini, ma viene comunque eliminato in virtù del piazzamento di classifica migliore dei Brianzoli.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
3: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
0: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
3: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
4: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.
5: Feria di primavera da Edilizia Grisa. Adesso trovi anche tutto per il giardino.
6: Sì, da oggi nel punto vendita di Avigliana abbiamo un nuovo reparto dedicato al giardino o al tuo balcone fiorito. Piante da fiore da esterno, piantine da orto, alberelli, terricci e attrezzi.
5: Quindi non solo edilizia?
6: Esatto. Oltre al ferramenta, tintometro in sede, materiali per cartongesso, pellet, legna da ardere, pavimentazioni per esterni, tufo, ciottoli, tutto per creare e arredare il tuo giardino.
5: Professionista o privato, per lavoro per passione. Al centro del tuo progetto c'è Edilizia Grisa.
6: Per ristrutturare o dare nuova vita ai tuoi spazi verdi, passa in Corso Torino 102 ad Avigliana.
5: Edilizia Grisa. Costruiamo, rinnoviamo, coltiviamo il tuo progetto.
7: Che facciamo questo weekend?
8: Stiamo a casa.
7: A casa?
8: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
7: E dove?
8: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
7: Porto le pantofole?
8: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
9: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la passata di pomodoro Mutti 400 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

Memoria aperta al Salone Internazionale del Libro di Torino, gli uffici in cui si pensa, si programma, si comunica la più importante manifestazione letteraria italiana aprono le proprie porte al pubblico nel pomeriggio di venerdì 5 giugno in occasione della notte degli archivi nell'ambito di Archivissima 2026 intitolato Memoria in costruzione, l'archivio vivente del Salone Internazionale del Libro di Torino dal 2019 ad oggi. Questo appuntamento sarà una preziosissima occasione per entrare in contatto con un archivio in cui il passato dialoga costantemente con il presente per mettere in luce la compenetrazione tra due dimensioni, una memoria conservata, ampia ma ancora da rendere pienamente accessibile, e una memoria in formazione, visibile, attiva e in continuo aggiornamento. In un doppio turno di visita, il primo sarà alle 18.30, al secondo alle 20, lettrici e lettori potranno conoscere gli spazi di via Giannone 10 al primo piano e immergersi nella memoria delle edizioni passate del Salone del Libro, che vanta una storia lunga quasi 40 anni, iniziata nel 1988 grazie all'intuizione di Guido Cornero e Angelo Pezzana. Manifesti, materiale promozionale del passato, foto d'archivio, lettere, documenti cartacei e poi ancora supporti audiovisivi, locandine, gadget di vario tipo, dalle spille alle felpe, dalle matite ai taccuini, saranno esposti nelle stanze o attraverso video e fotografie a testimoniare l'evoluzione del salone nel corso degli anni a partire proprio dal 1988. A impreziosire la visita, l'iniziativa prevede anche l'intervento di Marco Pautasso, segretario generale del salone. Questo intervento sarà dedicato all'importanza delle memorie e degli archivi come strumenti imprescindibili per le realtà culturali che guardano al futuro, non semplici luoghi di conservazione quindi, ma elementi vivi e attivi. L'ingresso è gratuito ma su prenotazione, quindi se volete partecipare, salonedellibro.it oppure archivissima.it.

E siamo pronti come ogni mattina a scoprire il destino della giornata. Ariete, vi aspetta un weekend decisamente energico e socievole. La luna in buon aspetto vi regala una grande carica, rendendo questo momento il momento perfetto per organizzare una gita fuori porta o un'uscita con gli amici. Toro, le parole chiave di questi giorni sono comfort e relax. Dopo una settimana lavorativa intensa, il vostro unico desiderio sarà godervi la casa e gli affetti più cari. È il momento ottimo per i piaceri della buona tavola e per staccare la spina. Gemelli, sarete i protagonisti assoluti del periodo col sole nel segno, la vostra mente viaggia a mille all'ora, sarete al centro dell'attenzione in ogni contesto sociale. Grande fascino vi renderà irresistibili. Cancro, si prospetta un fine settimana di ricarica emotiva. Sentite il bisogno di isolarvi un po' dal caos quotidiano e non c'è nulla di male nel voler passare una giornata tranquilla a guardare un film o a leggere un buon libro. Leone, vivrete giorni all'insegna del divertimento e della condivisione. Le stelle vi invitano a uscire e stare in mezzo alla gente, forti di un carisma alle stelle e di una voglia di fare festa molto contagiosa. Sono in arrivo ottime notizie. Vergine, nel fine settimana la vostra mente non si ferma, vi dedicherete all'organizzazione e ai progetti futuri. Potreste sentire il bisogno di fare ordine, che sia nell'armadio o nei vostri pensieri. Attenzione però a non esagerare troppo. Ascoltiamo una canzone e poi vedremo gli altri sei segni.

0: E se ritorna all'oroscopo, Bilancia, il cielo parla di avventura ed evasione, un ottimo momento per viaggiare anche solo con la mente o per cambiare aria visitando un posto nuovo se ne avrete la possibilità. Scorpione, vi attende un fine settimana passionale e profondo, il weekend stimola il vostro lato più magnetico e misterioso, portando nei rapporti di coppia la voglia di intensità e di dialoghi sinceri, senza filtri. Sagittario, il focus di questi giorni sarà tutto sulle relazioni, la luna accende il settore dei rapporti interpersonali e che si tratti del partner o del vostro migliore amico, queste giornate richiedono ascolto e mediazione. Capricorno, dovreste concentrarvi sul benessere e sulla cura di voi stessi, sarete tentati di portarvi il lavoro a casa o di pensare ai doveri, ma le stelle vi consigliano caldamente di evitare, dedicate il fine settimana alla vostra cura. Acquario, avrete un fine settimana decisamente a favore, caratterizzato da creatività e batticuore. Sarete travolti da un'ondata di ottimismo e voglia di amare. Se siete single, gli astri stimolano i colpi di fulmine. Pesci, troverete calore familiare e intimità in questi giorni. Il focus del weekend è la casa e avete voglia di creare un'atmosfera accogliente, magari invitando a cena le persone più care. Qualche piccola nostalgia farà capolino nei vostri pensieri. Ci fermiamo qui per quanto riguarda l'oroscopo, adesso muoversi in Piemonte più tardi con la sveglia.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buongiorno e un buon sabato mattina a voi che siete in ascolto. Lungo la A26 Genova Gravellona Toce sono presenti code per traffico intenso tra Peredosa e Masone verso Genova. Sulla A7 Milano-Genova segnaliamo code per traffico intenso in prossimità di Vignole Borbera verso la Liguria e tra Serravalle Scrivia e Ronco Scrivia in direzione Genova. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!

0: servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
2: Argirò Domenico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
3: Patente e libretto, per cortesia.
4: Dunque era qui, no. Ecco, tenga.
3: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
4: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
3: Ma rispetti i limiti di velocità!
5: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
6: E nella sede di Villardora, rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
7: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.

0: Sono le 8 e 36 minuti.
1: Un saluto dalla redazione di Zip News, in studio Alessia Balducci. Una folla si è radunata ieri fuori dalla parrocchia di Santa Maria Maggiore a Poirino, nel Torinese, per i funerali di Muriel Oddenino, 31 anni, biologa, submorta con altri 4 italiani lo scorso 14 maggio in un'immersione in grotta alle Maldive. Avviata una raccolta fondi per finanziare la ricerca in biologia marina ed ecologia. A Mirafiori meno 500 ibride del previsto e non arriva nessun nuovo modello. Il responsabile Europa di Stellantis, Emanuele Cappellano, domanda volatile. L'obiettivo di 100.000 auto quest'anno forse non sarà raggiunto. Il sito torinese sta diventando un polo rilevante di circular economy e batterie. Scontri al derby Toro-Juve, tornano in libertà gli ultimi 2 ultra bianconeri arrestati. Entrambi erano accusati di resistenza e lancio pericoloso di oggetti contro la polizia. Liberi anche gli altri 8 fermati. La crisi iraniana inizia a farsi sentire, il PIL del Piemonte tiene ma rallenta. L'indice elaborato del Comitato Torino Finanza mostra una decelerazione dopo il più 0,8% di fine anno. In forte calo l'occupazione nella manifattura, meno il 5,2%. Prosegue fino a domani, 31 maggio, il Festival della TV a Doiani, 50 incontri e più di 100 ospiti. La rassegna compie 15 anni, tra gli ospiti Scotti, Dandini, Liorni e Nazzi. E chiudiamo col meteo, cielo inizialmente sereno, da metà giornata formazione di nubi, deboli rovesci pomeridiani sui rilievi, temperature minime stazionarie, massime in aumento. Per oggi è tutto, ha curato la parte tecnica Rosario Perez.
2: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
3: Totac, Totac, divani.
2: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
4: Fuori tutto!
2: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
3: Divani Totac.
2: Ma vai da Totac!
5: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
6: Renew, veicoli usati e certificati della rete Renault e Dacia. A maggio arrivano i Renew Days, il momento perfetto per scegliere l'usato garantito con modelli di ogni marca e motorizzazione. Scopri tutte le offerte con fino a 3 anni di assicurazione furto incendio ed eventi naturali e 2 interventi di manutenzione in 3 anni, con finanziamento Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su it.renew.auto.
7: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.

Riprendiamo la nostra sveglia in questo sabato mattina 30 di maggio in diretta qui su Radio Dora con Chiara Microfoni, 0122 640 446 per chiamarci, se preferite messaggiare invece 351 851 6633.

Ancora un evento legato proprio a questo 30 di maggio, nel 1948 nasce il TTIP sulla scia del dilagante successo riscosso dalla Formula 1 X2 lanciata due anni prima con la schedina dei pronostici calcistici del Totocalcio. Il concorso, nato da una proposta di Sisa Ladunire, viene denominato totalizzatore ippico o più brevemente TTIP e si basa su un totale di 6 corse di cavalli suddivise in 3 gruppi 1, X e 2. All'esordio del concorso vengono giocate 114.000 colonne che valgono ai due soli vincitori di Milano e Napoli che hanno centrato i 12 pronostici circa 1,5 milioni di lire ciascuno. Grazie allo slogan "La fortuna arriva al galoppo", in Italia si inizia a parlare più diffusamente dello sport ippico, rendendo velocemente un fatto di costume una disciplina che fino a quel momento era rimasta un po' appannaggio degli esperti frequentatori degli ippodromi.

0: Sono le 9:01. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Nell'incertezza dell'esito delle trattative in corso per chiudere il conflitto con Teheran, il segretario alla difesa americano Hegseth, parlando allo Shangri-La Dialogue di Singapore, ha assicurato che gli Stati Uniti sono più che capaci di riprendere la guerra contro l'Iran. Hegseth ha aggiunto che Washington rimane fedele alle proprie priorità in materia di sicurezza internazionale, affermando esplicitamente che abbiamo ancora obblighi globali per garantire che, per esempio, l'Iran non si doti di un'arma nucleare.
1: Scatta il blocco totale del valico del Brennero per una manifestazione ambientalista sul versante austriaco. Si temono lunghe code anche perché cade in un fine settimana in cui tantissimi italiani si spostano per il ponte del 2 giugno. Le code sul fronte austriaco sono già iniziate, visto che nella giornata di ieri, venerdì 29 maggio, erano ben 14 chilometri di rallentamenti registrati sull'autostrada. Sulla 22 si consiglia di limitare al massimo indispensabile gli spostamenti.
2: Andrea Sempio non si sottoporrà alla perizia psichiatrica disposta dalla procura di Pavia, che lo accusa di aver ucciso Chiara Poggi nel 2007 a Garlasco. Lo ha detto il suo legale Cataliotti. Ci mancherebbe solo che andasse, proprio per il fatto che contestiamo la tempistica. Noi, aggiunge l'avvocato, crediamo che l'accertamento dei fatti e le prove dei fatti debbano presiedere a una valutazione personologica.
1: Un uomo di 59 anni è stato ucciso dal compagno 51enne della figlia al culmine di una lite scoppiata in un'abitazione a Porcia, Pordenone. L'allarme è stato lanciato attorno alle 16 da altri familiari. Sul posto stanno operando gli agenti della squadra mobile della questura di Pordenone e il personale sanitario, che ha soccorso e trasferito anche il 51enne in ospedale in gravi condizioni con l'elicottero. L'arma del delitto potrebbe essere una bottiglia.
2: In ritardo oltre 2 milioni di visite ed esami nel 2026. Emerge dai dati Agenas, si registra comunque un miglioramento delle liste d'attesa nei primi 4 mesi di quest'anno. 16 regioni mostrano buoni risultati per le visite specialistiche, 15 regioni per TAC, risonanze ed ecografie. Abruzzo, provincia autonoma di Trento, Sicilia e Valle d'Aosta presentano invece segni negativi in entrambi i casi.
1: Siamo al tennis. Novak Djokovic saluta clamorosamente il Roland Garros 2026. Nella giornata numero 6 del Major francese, dedicata alla disputa dei match di terzo turno della parte bassa dei tabelloni maschile e femminile, il campionissimo serbo in vantaggio di 2 parziali si è dovuto inchinare al quinto set di fronte alla rimonta messa in atto dal 19enne brasiliano João Fonseca. Aggiudicatosi per 3-7-2 dopo quasi 5 ore, un'epica lotta senza esclusione di colpi. Oggi in campo 3 italiani per il passaggio agli ottavi: Cobolli, Arnaldi e Berrettini.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
3: All'asta del mobile, se acquisti una cucina con i 4 elettrodomestici Samsung, in regalo il rivoluzionario JetBot Combo, il robot aspirapolvere che aspira, lava e igienizza in totale autonomia. Geniale, vero?
4: Su il sipario, si va in scena. Anna Muscatello è orgogliosa di presentare Tagliati per il successo. Noi per voi. E il protagonista sei tu. Entra nel suo salone e lascia che la trasformazione e il cambiamento del tuo look abbiano inizio. Non ci sono improvvisazioni, ma solo maestria e personalizzazione. Perché Anna Muscatello e il suo staff si dedicano a te, ai tuoi gusti e alle tue esigenze, offrendoti consigli super per un hairstyle sempre cool. Prenditi la scena e asseconda la tua voglia di conoscere nuove tendenze. Micro bob, corto pixie, il lungo sfilato e tagli versioni e bonton anticonvenzionali. Tagliati per il successo di Anna Muscatello. Noi per voi. Ci trovi a Susa, via Mazzini 47.
5: Info e prenotazioni 0122 88 23 60. Seguici su Facebook.
6: Il 2 giugno il centro storico di Giaveno si trasforma in un'esplosione di colori, profumi e sapori con Mangia Natura. Fiori, piante, vivai, hobbisti, bonsai, trattori d'epoca, mostre, attività per bambini, escursioni, mulini aperti e tante iniziative per tutta la famiglia. E quest'anno arriva anche la prima edizione di Giavino. Degustazioni di vino itineranti, produttori locali, aperitivi dedicati alle eccellenze del territorio. Dal 2 giugno dalle 9 alle 19 vivi la primavera a Giaveno. Ti aspettiamo a Mangia Natura e Giavino.
7: Che facciamo questo weekend?
8: Stiamo a casa.
7: A casa?
8: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
7: E dove?
8: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
7: Porto le pantofole?
8: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
9: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

con l'arrivo delle prime giornate estive tornano a Torino i giochi d'acqua nei parchi cittadini, una delle attrazioni più amate dalle famiglie e dai bambini durante la stagione calda. Saranno di nuovo attivi gli impianti del Parco di Vittorio, del Parco Carrara di fronte alla piscina Pellerina, del Giardino Dognocchi e del Giardino Madre Teresa di Calcutta. Le aree ludiche acquatiche, che sono state inaugurate nel 2024, rapidamente si sono trasformate in punti di riferimento per il tempo libero all'aperto. Fontane danzanti, spruzzi automatici, giochi interattivi attirano ogni giorno decine di bambini, dando un'alternativa gratuita per combattere il caldo e trascorrere anche qualche ora di svago in città. L'accesso sarà gratuito per tutta l'estate e a partire da sabato 30 maggio i giochi resteranno aperti 7 giorni su 7 dalle 10 alle 19, permettendo a residenti e visitatori di usufruire degli spazi senza prenotazione. Bisognerà invece aspettare ancora qualche giorno per la riapertura dell'area acquatica del giardino Peppino Impastato, perché qui sono in corso dei lavori per la sostituzione di un componente danneggiato dell'impianto. Terminato però questo intervento tecnico, anche questo spazio tornerà a disposizione del pubblico.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buongiorno e un buon sabato mattina a voi che siete in ascolto. Lungo la A26 Genova Gravellona Toce sono presenti code per traffico intenso tra Predosa e Masone verso Genova. Sulla A7 Milano Genova segnaliamo code per traffico intenso in uscita allo svincolo di Vignole Borbera provenendo da Milano e per lavori tra Serra Valle Scrivia e Ronco Scrivia in direzione Genova. Infine vi informiamo che lungo la A32 Torino Bardonecchia per una manifestazione sportiva viene chiuso lo svincolo in uscita di Sosa Ovest verso Torino fino alle 20 di questa sera. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Panificio Il Sorriso. Attimi di pura felicità. Passione, dedizione, tradizione e genuinità sono gli ingredienti che ci contraddistinguono. 3 decenni di profumata arte bianca con lievito madre lievitati, come colombe e panettoni, focacce dolci di Giaveno o ancora il nuovissimo ciapotto con mirtilli rossi. Panificio

0: Sorriso è biscotteria tradizionale piemontese, brioche, torte, crostate e pizze. Inoltre potrai gustare i grissini stirati a mano, sia classici che con farine speciali. E tutto il meglio tra formaggi e salumi, miele, marmellate che le nostre terre hanno da offrire. Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, a 3 km da Giaveno. Vivi la vita con Il Sorriso.
1: Dalla produzione artigianale dei gelati, nuovo gusto, Zabaione con paste di meliga.
2: Renew, veicoli usati e certificati della rete Renault e Dacia. A maggio arrivano i Renew Days, il momento perfetto per scegliere l'usato garantito con modelli di ogni marca e motorizzazione. Scopri tutte le offerte con fino a 3 anni di assicurazione furto incendio ed eventi naturali e 2 interventi di manutenzione in 3 anni con finanziamento Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su it.renew.auto.
3: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
4: Sabato 6 giugno, Giaveno accende l'estate con la Notte Rosa. Il centro storico si trasforma in una grande festa sotto un cielo di ombrelli colorati, tra luci, musica e voglia di stare insieme. Spettacoli dal vivo con oltre 10 punti musicali, DJ set, street food, la straordinaria musica dei Pink Floyd con la cover band Dark Floyd, shopping serale e tanto divertimento per tutte le età. Inizia la stagione più calda dell'anno nel cuore di Giaveno, tra suoni, emozioni e colori. Ti aspettiamo sabato 6 giugno alla Notte Rosa giavenese, a partire dalle 18.
5: Vivi Giaveno!

Oggi taglio del nastro alla Galleria Sabauda di Torino per La luce del vero prima di Caravaggio, Lotto e Savoldo. L'esposizione propone un dialogo tra la Sacra Famiglia con Santa Caterina d'Alessandria di Lorenzo Lotto, che arriva dall'Accademia Carrara di Bergamo, e due capolavori di Giovanni Girolamo Savoldo conservati nelle collezioni dei Musei Reali di Torino. Vengono messi così a confronto due protagonisti del primo Cinquecento veneto e lombardo, Lorenzo Lotto, nato a Venezia nel 1480, e Giovanni Girolamo Savoldo, suo contemporaneo, nato a Brescia. La mostra resterà visitabile al secondo piano della Galleria Sabauda fino al 15 di settembre. Uniti da una comune sensibilità verso la cultura figurativa nordica, evidente nell'attenzione alla luce, al dato naturale, alla resa psicologica dei personaggi, Lotto e Savoldo, spiegano gli esperti, sviluppano una pittura capace di mettere insieme intensa partecipazione emotiva e rigorosa osservazione del reale. Roberto Lunghi, tra i maggiori studiosi di Caravaggio, nella celebre monografia del 1952, individuò in loro alcuni dei più significativi precursori del maestro lombardo. La riscoperta dei due artisti è avvenuta grazie al lavoro decennale di Giovan Battista Cavalcaselle, ottocentesco pioniere della disciplina della storia dell'arte, al quale è dedicata la seconda sala della mostra, e qui sono riprodotti i disegni di studio relativi alle tre opere esposte. La mostra poi si completa con un filmato, una breve lezione immaginata di Roberto Longhi, che del Cavalcaselle fu in qualche modo continuatore.

0: Sono le 9 e 35 minuti.
1: Meteodora.
2: Situazione meteorologica. L'alta pressione di matrice subtropicale in fase di cedimento, ma manterrà condizioni di caldo estivo più moderato, con locale instabilità temporalesca pomeridiana e serale, soprattutto sulle zone alpine. In seguito, un fronte atlantico associato a una saccatura depressionaria con aria umida e instabile interromperà questa fase eccezionalmente calda per il periodo, con un'ondata di rovesci e temporali anche intensi. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi, cielo soleggiato con addensamenti cumuliformi sulle zone montane, specie lungo le valli piemontesi e della Valle d'Aosta orientale, con annuvolamenti in estensione ai fondovalle e in serata qualche addensamento fin sulle pianure. Precipitazioni con qualche rovescio temporale nel pomeriggio sull'interno delle valli piemontesi e della Valle d'Aosta orientale, più isolati sulla Valle d'Aosta occidentale e sul Lago Maggiore, quota neve sui 3.400 metri. Temperature minime in lieve calo sui 13-17 gradi, massime in aumento sui 24-29 gradi. Per la giornata di domani, cielo al mattino soleggiato con tendenza ad addensamenti sui settori alpini valdostani, in giornata annuvolamenti in addensamento sulle zone montane più estesi entro le valli cuneesi, sull'interno delle valli valdostane e su Sesi e Verbano, e parziali annuvolamenti fin su pianure più estesi sul nord Piemonte. Precipitazioni nel pomeriggio con qualche rovescio o temporale sull'interno delle valli cuneesi, del Canavese, alte valli valdostane e tra valli del Sesi ed Ossola, in estensione alla zona del Lago Maggiore. Temperature minime in lieve aumento sui 14-18 gradi, massime stazionarie sui 25-29 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo in gran parte soleggiato con addensamenti cumuliformi in giornata sulle zone montane, in serata annuvolamenti in accentuazione ed estensione fino alle pianure a nord del Po. Precipitazioni con in serata tendenza a locali temporali tra basse valli e pianure del Torinese, Biellese, Sesia, Verbano e Novarese. Temperature minime stazionarie sui 14-18 gradi, massime in lieve calo sui 24-28 gradi.
3: Il 2 giugno il centro storico di Giaveno si trasforma in un'esplosione di colori, profumi e sapori con Maggio Natura. Fiori, piante, vivai, hobbisti, bonsai, trattori d'epoca, mostre, attività per bambini, escursioni, mulini aperti e tante iniziative per tutta la famiglia. E quest'anno arriva anche la prima edizione di Giavino. Degustazioni di vino itineranti, produttori locali, aperitivi dedicati alle eccellenze del territorio. Dal 2 giugno dalle 9 alle 19 vivi la primavera a Giaveno. Ti aspettiamo a Maggio Natura e Giavino.
4: Patente e libretto, per cortesia.
5: Dunque, era qui. No. Ecco, tenga.
4: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
5: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
6: Ma rispetti i limiti di velocità!
7: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
8: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
9: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.

partito da Torino, come annunciato nei mesi scorsi, il piano di dismissione delle cabine telefoniche pubbliche avviato da TIM nel 2023, un intervento destinato a ridisegnare il paesaggio urbano della città e a segnare il progressivo addio a uno dei simboli della comunicazione del Novecento, ormai soppiantato dall'uso diffuso degli smartphone, dei servizi digitali. I primi interventi sono già in corso in circoscrizione 3, la prima area cittadina interessata da questo programma. È un piano che coinvolge complessivamente 119 cabine telefoniche inserite nella determina dirigenziale che ne prevede la rimozione o la trasformazione. In circoscrizione 3 i lavori sono ormai in fase avanzata, delle 20 cabine previste 10 risultano già rimosse, finiranno addirittura in un museo e altre saranno vendute all'asta. Una volta terminata questa prima fase i cantieri si sposteranno in circoscrizione 2 dove sono previste 9 rimozioni per poi raggiungere la circoscrizione 5 tra la fine di giugno e la prima settimana di luglio. Nella zona nord della città saranno 13 le cabine smantellate. Le strutture verranno rimosse integralmente con lo smantellamento delle apparecchiature e il successivo ripristino del suolo pubblico. Secondo TIM tutte le operazioni dovrebbero concludersi entro l'estate. Non tutte le cabine però sono destinate a sparire. Quelle ritenute ancora utili saranno riconvertite in cabine digitali dotate di nuove funzioni tecnologiche e servizi aggiornati e durante il confronto è emersa anche l'ipotesi di recuperare alcune strutture ancora in buono stato per finalità sociali e culturali, quindi potendo trasformarle in piccoli punti di bookcrossing o spazi di quartiere dedicati proprio alla condivisione dei libri.

Questi anni di angoscia e di sangue ci hanno insegnato che l'angoscia e il sangue non sono la fine di tutto. Una cosa si salva sull'orrore ed è l'apertura dell'uomo verso l'uomo. Questo aveva scritto Cesare Pavese in un articolo pubblicato sull'Unità di Torino nel 20 maggio 1945, poco dopo la liberazione. L'articolo si intitolava Ritorno all'uomo, e Ritorno all'uomo è proprio il tema scelto per l'edizione 2026 del Festival Pavese, che prende il via il 22 giugno prossimo a Santo Stefano Belbo, città natale di Pavese, la 26esima edizione della rassegna dedicata all'autore della Luna e i Falò. Per una settimana, fino al 28 giugno, ispirati al pensiero pavesiano, si terranno spettacoli, presentazioni di libri, talk, laboratori, mostre, attività a contatto con la natura, e si terminerà con una notte in festa ai piedi della collina di Moncucco. Oltre ad essere anticipato e posticipato ovviamente da appuntamenti off sul territorio e nel resto di tutta Italia, il festival quest'anno avrà anche una tappa all'Aquila, capitale italiana della cultura 2026.

0: Ciao Sonia, buon sabato mattina.
1: Ciao, buongiorno Chiara, buongiorno family. Ci siamo.
0: Ben arrivata, tutta bella estiva gialla.
1: Oggi tutta gialla, una petta senza strisce.
0: Ecco,
1: sono.
0: Bene, bene. Beh, l'importante è avere colore, avere l'allegria, no?
1: Sì, dai, almeno in estate un po' di colore si mette.
0: Giusto, sono d'accordo con te. Sei pronta per il collage?
1: Oh, yeah.
0: E allora ti lascio al tuo programma. Un buon weekend a tutti. Noi ci risentiamo lunedì mattina con la sveglia. Ciao.
1: Ciao, a tra poco.

0: Sono le 10 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. Gli Stati Uniti hanno scorte di armi più che sufficienti e sono più che capaci di riprendere la guerra contro l'Iran. Così dal forum di Singapore il segretario alla difesa Hegseth poche ore dopo la riunione nella Situation Room, chiusa senza decisioni sull'Iran da parte del presidente americano. Ha parlato con Trump dopo la riunione e ha dichiarato voleva che ribadissi la sua pazienza nell'assicurare che qualsiasi accordo debba essere un buon accordo.
1: Secondo quanto riportato dai canali Telegram russi, nella notte l'esercito ucraino avrebbe colpito infrastrutture petrolifere in varie zone della Russia e nei territori sotto il suo controllo. Il governatore dell'oblast di Rostov-Sluzar ha riferito che un serbatoio di carburante, una petroliera e un edificio amministrativo hanno preso fuoco nel porto di Taganrog dopo un attacco di un drone ucraino, due feriti in città.
2: Il presidente della Bielorussia, Lukashenko, riferisce d'aver chiesto che sia il suo omologo francese Macron ad assumere il ruolo guida europeo nei colloqui con la Russia, affermando che non lo si può affidare ad una donna ed escludendo quindi la premier Meloni. Intanto dal governo italiano la condanna per il drone di Mosca su un palazzo in Romania. Bucarest ha annunciato che la NATO trasferirà parte dei suoi sistemi di difesa aerea nel paese.
1: Scatta il blocco totale del valico del Brennero per una manifestazione ambientalista sul versante austriaco. Si temono lunghe code anche perché cade in un fine settimana in cui tantissimi italiani si spostano per il ponte del 2 giugno. Sulla A22 si consiglia di limitare al minimo indispensabile gli spostamenti.
2: Un insegnante è stato arrestato nella zona del Brindisino in Puglia con l'accusa di violenza sessuale aggravata nei confronti di alcune alunne minorenni. L'uomo si trova adesso agli arresti domiciliari dopo che il GIP del Tribunale di Brindisi, su richiesta della Procura, ha emesso un'ordinanza in merito. Le indagini condotte dai carabinieri sono iniziate a seguito di alcune segnalazioni da parte della dirigente scolastica a cui si erano rivolti i genitori delle alunne.
1: In provincia di Catania, nella notte, un 53enne al culmine di una lite ha aggredito la moglie di 49 anni, ferendola gravemente. La donna, soccorsa dai sanitari del 118, è stata portata in gravissime condizioni all'ospedale Garibaldi Centro, dove è ricoverata in prognosi riservata. L'uomo invece è stato bloccato e arrestato per tentato femminicidio dai carabinieri della tenenza di Mister Bianco e del nucleo radiomobile.
2: Il calcio, da un lato i detentori del trofeo che sognano il bis, dall'altro i vincitori della Premier League per un trionfo che sarebbe storico. PSG e Arsenal sono pronte a giocarsi la finale di Champions League. L'appuntamento è a Budapest, alla Puskas Arena, con fischio d'inizio alle 18.
1: Ed è tutto, a più tardi.
3: Di primavera da Edilizia Grisa. Adesso trovi anche tutto per il giardino.
4: Sì, da oggi nel punto vendita di Avigliana abbiamo un nuovo reparto dedicato al giardino o al tuo balcone fiorito. Piante da fiore da esterno, piantine da orto, alberelli, terricci e attrezzi.
3: Quindi non solo edilizia?
4: Esatto. Oltre al ferramenta, tintometro in sede, materiali per cartongesso, pellet, legna da ardere, pavimentazioni per esterni, tufo, ciottoli, tutto per creare e arredare il tuo giardino.
3: Professionista o privato, per lavoro o per passione. Al centro del tuo progetto c'è Edilizia Grisa.
4: Per ristrutturare o dare nuova vita ai tuoi spazi verdi, passa in Corso Torino 102 ad Avigliana.
3: Edilizia Grisa. Costruiamo, rinnoviamo, coltiviamo il tuo progetto.
5: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e... Oh! Tra i brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli i serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da Serramenti DGA, novità! Le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da Serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio, 45. serramentidga.it. La qualità trasparente.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
7: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio l'olio extravergine Cirio classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Che facciamo questo weekend?
9: Stiamo a casa.
8: A casa?
9: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
8: E dove?
9: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
8: Porto le pantofole.
9: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
10: Buongiorno Piemonte, iniziamo col collage.

E buongiorno a tutta la family, siamo arrivati al 30 di maggio, ragazzi miei, qua chiudiamo il cerchio, con questo mese abbiamo praticamente finito, possiamo dire, c'è ancora domani, 31 maggio, però di per sé ormai è chiuso. Va bene, allora, siamo arrivati a sabato. Weekend lungo, weekend con un ponte, tra altre cose, cioè un ponte che mi sa che qui ha portato via già un sacco di gente, perché io stamattina non ho incontrato praticamente nessuno per strada, o siete tutti via o eravate tutti lì che aspettavate che iniziasse il collage. Sto scherzando, va bene, comunque il collage è iniziato, Sonia Carella con voi per le prossime 3 ore, tanta musica, qui su Radio Dora suona la musica giusta ad ogni ora, e allora potete richiedere la canzone che volete ascoltare, che volete dedicare, chiamatelo 0122 64 0446, oppure potete anche inviare il vostro messaggio WhatsApp al numero 351 851 66 33. Continuiamo con la musica.

La nostra cara amica Tiziana è sempre all'opera nel così imbastire e cucire insomma gli abiti per il Palio di Avigliana, ragazzi miei, sempre da Tiziana andate a chiedere, preparare cose, vabbè, brava Tizi che ti metti così a disposizione della comunità. Allora, per tenerti compagnia abbiamo deciso allora insomma di ascoltare una bella canzone. Lei questa canzone la vuole dedicare a tutti coloro che oggi vedono il sole, che siano al mare, che siano in montagna, che siano qui con noi, quindi insomma i viventi, mettiamola così. No dai, sto scherzando. E la dedica ovviamente a tutta la famiglia, a noi e a Colette. Un abbraccio super grande, cara Tiziana.

0: muoversi in Piemonte.
1: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. Lungo la A26 Genova Gravellona-Toce sono presenti code per traffico intenso tra Predosa e Masone verso Genova. Sulla A7 Milano-Genova segnaliamo code per traffico intenso in uscita allo svincolo di Vignole Borbera provenendo da Milano. Tra Serravalle Scrivia e Ronco Scrivia in direzione Genova e tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia verso Milano. Infine vi ricordiamo che fino alle 14 di oggi e dalle 9 alle 22 di domani sull'intera rete stradale extraurbana nazionale è vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore a 7 tonnellate e mezza. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Opuscoli pregiati, cartine, mappe con navigatore incorporato, menate ben presentate e anche strapagate. Gente, non lasciatevi sfuggire l'occasione, c'è anche il timbro del comune. Cosa fa? Controlla? Che c'è, non si fida?
3: Fidarsi non sempre conviene, specialmente quando si parla di investimenti pubblicitari. Ma di Estate in Valle ci si può fidare, perché dal 1997 è la guida turistica più conosciuta, consultata, amata e ricercata delle valli di Susa, Valsangone e prima cintura ovest di Torino.
4: Chiama subito lo 0122 640606 o scrivi a info@radiofrejus.it e prenota il tuo spazio per 6 mesi.
3: Estate in Valle, perché oggi più che mai chi c'è e chi non c'è non ci sarà.
5: Sabato 6 giugno, Giaveno accende l'estate con la Notte Rosa. Il centro storico si trasforma in una grande festa sotto un cielo di ombrelli colorati, tra luci, musica e voglia di stare insieme. Spettacoli dal vivo con oltre 10 punti musicali, DJ set, street food, la straordinaria musica dei Pink Floyd con la cover band Dark Floyd, shopping serale e tanto divertimento per tutte le età. Inizia la stagione più calda dell'anno nel cuore di Giaveno, tra suoni, emozioni e colori. Ti aspettiamo sabato 6 giugno alla Notte Rosa giavenese, a partire dalle 18.
6: Vivi Giaveno! Dove l'estate comincia davvero!
7: Studi dentistici Procaccini. Per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
8: Nei nostri 3 studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
7: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con

0: l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.
1: E abbiamo anche il nostro amico Augusto oggi in ascolto, ci chiede un pezzo bellissimo, un grande classico, The Way Is It, arriva per te, Augusto.

il buongiorno arriva anche dal nostro amico Claudio Sulemani. Salutiamo Claudietto, ciao carissimo, buongiorno, che sia un inizio di giornata splendido e pieno di energia, ci dice. Assolutamente, dai, abbiamo la possibilità di mettere musica top, tu ne hai scelto un brano veramente super top, parlando di Robert Miles. Buongiorno Miss Sonia, una buona giornata, buon weekend, ci ascoltiamo Robert Miles con Fable. Tutta per te, ciao Bike La, oh yeah. E allora sulle maniche suona Robert Miles per il mitico Claudietto.

0: E allora il nostro amico Johnny, ciao Johnny, come stai? Tutto bene? Oh, mi fa un sacco piacere. Allora, sentiamo il tuo messaggio. Dice, buon fine settimana, una carezza a Brunello, sì, adesso sarà in giro con la pallina a giocare il Brunello,
1: Buongiorno carissima Sonia, welcome to Hong Kong degli Ridlix, dedicata a tutti voi di Radio Dora, a tutta la family, un buon fine settimana a tutti, ciao ciao!
0: Ciao carissimo, grazie, un buon fine settimana a te. Suonano gli Eurythmics su Radio Dora per Johnny.

0: Sono le 10 e 37 minuti.
1: Ben ritrovati all'appuntamento con le buone notizie, in studio Alessia Balducci. La Regione Piemonte lancia Diamo Valore al Cibo, un progetto sperimentale per sensibilizzare cittadini e consumatori contro lo spreco alimentare. L'iniziativa prevede una campagna di informazione con il coinvolgimento di alcuni ristoranti delle province di Cuneo e Torino. I ristoratori aderenti non si sono limitati a sostenere il progetto dal punto di vista comunicativo, ma hanno adottato anche misure concrete per ridurre gli sprechi. Uno dei volti simbolo della campagna è stata la chef Mariangela Susigan, che ha raccontato il proprio impegno quotidiano nella lotta degli sprechi alimentari. L'ospedale di Pinerolo continua a ricevere dimostrazioni di vicinanza da associazioni, club di servizio, cittadini, scuole e imprese. Grazie alle iniziative benefiche, negli ultimi mesi l'ospedale ha raccolto 10.000 euro per i reparti di anestesia e rianimazione oculistica. Questa settimana ha ricevuto 2 nuovi lettini per la radiologia e 11 nuovi pannelli decorativi. Per Torino il ponte del 2 giugno si preannuncia con un sostanziale sold out. Oggi le stanze d'albergo sono occupate al 90%, ma gli albergatori interpellati da Confesercenti riferiscono che le prenotazioni continuano ad arrivare, mentre diverse strutture risultano già esaurite. Vueling annuncia per la stagione invernale 2026 il nuovo collegamento da Torino a Bilbao. Questa settimana, da mercoledì 27 maggio, sono in vendita i biglietti sul sito web della compagnia. Nello specifico, la tratta Torino-Bilbao sarà disponibile dal 25 ottobre con 2 collegamenti settimanali. Per oggi è tutto, ha curato la parte tecnica Rosario Perez.
2: Profumi inebrianti, colori e sapori autentici alla Trattoria dei Colori. Ogni piatto è un viaggio tra tradizione e fantasia.
3: La Trattoria dei Colori, cucina genuina con prodotti del territorio. La sera menù alla carta e pizza al padellino, leggere e piene di gusto. Dal martedì al venerdì a pranzo prova il menù completo a soli 12 euro. E se cerchi spazio per una festa, 3 locali e una sala dedicata alle cerimonie.
2: Vivi la tavola in Technicolor con Francesco e Massimo alla Trattoria dei Colori, in via Torino 77 a Sant'Antonio Torino di Susa, con parcheggio comodo in Piazza della Pace. Per info e prenotazioni 351 88 38 556. Chiuso il lunedì. La Trattoria dei Colori, la tua nuova tavolozza di sapori.
4: Sabato 30 maggio, serata anni 80 con il divertimento delle cicale.
5: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.

Non so se si è capito, ma a me questa canzone piace. Allora, andiamo avanti. Dobbiamo parlare di un fenomeno abbastanza presente, ormai è diventato quasi uno schema. Allora, questo fenomeno si chiama Shrekking. Ebbene sì, vi ricorda il nome Shrek? Perché c'entra lui, quell'orco cinico, solitario, un po' burbero, egoista, a tratti anche un po' disgustoso, perché è un orco. E vabbè, dice, ma potrai mai innamorarti di uno così? Beh, allora invece Shrek, anche se è appunto un ripugnante orco, riesce a far breccia proprio nel cuore della principessa Fiona, nella storia, ovviamente. Quindi i due potrebbero poi sembrare così diversi da essere del tutto, diciamo, incompatibili. Dice, ma che ci fanno insieme questi due? Lei così bella, indipendente, gentile, educato, lui bestia, verde, brutto. Insomma, almeno in apparenza, perché in realtà è molto di più, è proprio, diciamo, quel gigante verde. Lei vede in quel gigante verde, insomma, un po' la sua esatta metà, no? Perché poi sappiamo tutta la storia, pipì e pipà. Quindi quella di Shrek e Fiona è una storia romantica, questa love story con tanti spunti di riflessione. Su quanto poi le apparenze possono appunto attrarre in inganno. Sta di fatto che la favola è stata stravolta, dando vita a un termine che va a descrivere una nuova tendenza in fatto di appuntamenti. Si chiama Shrekking, proprio con riferimento al famoso personaggio dei film d'animazione prodotto dalla DreamWorks Animation. Quindi Trekking non ha fatto a che fare con tutta questa storia romantica, cioè non, neanche amorevole. Indica invece la tendenza a frequentare una persona da cui non si è fisicamente attratti, qualcuno che esteriormente non ci piace neanche, ma che scegliamo consapevolmente proprio per aver vicino anche nelle, diciamo, così ci accontenta, detta proprio in sintesi, non ci piace, è burbero qua e là, però alla fine va bene, va a compensare qualcosa. Ve la lascio lì così, ne parliamo tra pochissimo.

Allora, shrekking significa uscire con qualcuno pur di non restare sole, quindi preferendo la compagnia di un orco allo status di persona single, ok? Quindi la speranza è quella poi di ritrovarsi trattate da principesse ed essere, diciamo, la fiona della situazione. Di fatto si tratta di abbassare i propri standard, ha detto così un po' in parole povere, significa appunto accontentarsi per paura della solitudine. Quindi il primo che è arrivato, anche se bestia, ce lo teniamo, insomma, in questo senso. Ovviamente non sempre le cose vanno come previsto, quindi anche le principesse, per quanto belle, possono ritrovarsi ghostate o a fare i conti con pene d'amore. Quindi difatti parallelamente si usa anche il termine shrekid per indicare quando proprio l'orco che ti eri fatto andare bene, ok, sperando poi nella favola, hai detto fine, alla fine ti ha fatto soffrire contro ogni previsione. Dice, vabbè, ma questo, insomma, dice, so caruccio, questa bestia, magari mi tiene, mi tratta bene. No, figurati. E quindi chi viene, per così dire, shakerizzato, impara a proprie spese che appunto le cose non vanno sempre poi come previste, insomma, in certi comportamenti a volte finiscono anche con ritorcersi contro, tornando poi indietro come un boomerang. Quindi molte persone hanno messo l'aspetto fisico in fondo alla lista o speravano che appunto l'attrazione crescesse poi nel tempo. Questo di per sé non è un male, no? Si ritorce contro quando poi qualcuno dà per scontato che solo perché insomma si frequenta qualcuno di aspetto fisico tra virgolette inferiore rispetto a te, insomma, alle tue aspettative, al fatto che tu magari sei molto bello, verrà automaticamente trattato meglio. Ecco, questa è un'accurata analisi di un dating coach che è autore poi di uno studio che si, insomma, The Science of Rewiring Your Heart, si chiama così. Allora, è una vera esperta questa coaching, e esperta in relazioni, si intende, in particolare poi della rinascita che segue proprio alla fine di una storia. Ha scritto un libro in seguito a questa ricerca, insomma, vabbè. E quindi dice, la delusione che ha vissuto lei, ad esempio, le ha permesso di cambiare vita, no? Dedicandosi soprattutto poi agli altri, guidandoli poi ad uscire da relazioni tossiche e distruttive. Questo è stato il percorso di questa ricercatrice, di questa dating coaching. Allora, lei ci dà dei suggerimenti, se magari ti sei un po' ritrovata o ritrovato, diciamo, in questo spettro così chiamato shrekking, vediamo cosa dice questa esperta. Allora, il primo passo è capire chi si è davvero e cosa si vuole da un partner, proprio per evitare di accontentarsi e di scegliere qualcuno di inadeguato, di non adatto, insomma, di non allineato ai propri valori o a ciò che si cerca. Però bisogna avere delle chiare, insomma. L'esperta conosce bene il panorama di evoluzione delle relazioni, soprattutto il modo poi in cui le affrontano, ad esempio, i giovani, no? Sono disillusi, non vogliono soffrire, ma attuano poi dei stratagemmi che li rendono felici nel breve periodo per poi farli soffrire più a lungo nel tempo. Quindi è un panorama invece così, un panorama in veloce cambiamento. E lo è anche il vocabolario che lo riguarda, dice sempre l'esperta. Dice, gli appuntamenti moderni sono diventati così complicati che abbiamo bisogno di parole nuove anche solo per descrivere ciò che ci sta accadendo. E quindi il termine shrekking, insomma, va un po' a identificare questo trend molto presente tra i giovani. Nel caso approfondiamo ancora, però.

0: Sono le 11 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva. È il giorno della finale di Champions League. Oggi alle 18 il Paris Saint-Germain sfida l'Arsenal nell'ultimo atto della massima competizione europea. Il Paris Saint-Germain, campione d'Europa in carica dopo aver battuto l'Inter nel 2025, arriva al match dopo aver sconfitto il Bayern Monaco in semifinale, mentre la squadra di Arteta ha superato l'Atletico Madrid di Simeone. Vincere per noi è l'occasione di fare la storia, ha detto Luis Enrique in conferenza stampa. Ci siamo meritati la finale, sappiamo quanto sia difficile in un club come l'Arsenal scrivere una pagina di storia, ma questo è l'obiettivo, le parole di Arteta. Playoff di Serie B. Dopo aver sprecato tante chance nella finale di stagione, per il ritorno diretto in Serie A, il Monza vince con il brivido e si unisce a Venezia e Frosinone tra le neopromosse nella massima serie. Il Catanzaro sfiora l'impresa pareggiando i conti dopo la gara di andata e vincendo 2-0 al ritorno con le reti di Jack e Frosinini, ma viene comunque eliminato in virtù del piazzamento di classifica migliore dei Brianzoli. Nazionale, in attesa dell'esordio da CT ad Interim, Silvio Baldini spiega le sue convocazioni da Coverciano. Ho chiamato il mio gruppo perché forte può vincere contro Lussemburgo e Grecia, poi ci sono Donnarumma e Pio Esposito che vedo in funzione delle Olimpiadi, sperando di andarci. Poi la critica pesante sul calcio italiano è in mano dei dirigenti che pensano ai propri interessi e non alla crescita del gioco del calcio. Sentiamo.
3: Ci sono persone nel mondo del calcio che mi diverto a chiamare lestofanti, che pensano sempre agli interessi loro, non pensano alla crescita di quello che può essere il gioco del calcio, come appunto a volte come puntare sui giovani, ma si punta più magari a fare mercato con giocatori anziani. Quindi finché non ci saranno dei dirigenti seri è un problema.
2: Il tennis, un Roland Garros senza padroni, fuori tutti i vincitori di Slam. Dopo Sinner anche Djokovic si arrende KO con il brasiliano Fonseca. Oggi in campo tre italiani per il passaggio agli ottavi. Sarà Cobolli alle 12 ad aprire il programma di giornata sulla centrale parigino contro l'americano Lerner Tien. A seguire Matteo Berrettini se la vedrà per la prima volta con l'argentino Francisco Comesana. Infine Matteo Arnaldi affronterà Rafael Collignon al terzo turno del Roland Garros dopo aver eliminato l'olandese Griekspoor. Nuoto artistico. L'Italia inaugura la tappa di Coppa del Mondo di Pontevedra con due podi che confermano la crescita del movimento azzurro. Nella giornata d'apertura della prova spagnola arriva il secondo posto di Ginevra Marchetti nel solo libero e la vittoria di Filippo Pelati nel solo tecnico maschile. E per lo sport è tutto. A più tardi.

0: no?
1: Certo, cara! Era il regalo con la cucina di asta del mobile!
0: Ma lui sa fare tutto da solo?
1: Certo, amore! Aspira e lava in un solo passaggio!
2: All'asta del mobile, se acquisti una cucina con i 4 elettrodomestici Samsung, in regalo il rivoluzionario JetBot Combo, il robot aspirapolvere che aspira, lava e igienizza in totale autonomia. Geniale, vero?
0: Ma non mi fai compiti!
3: Su il sipario, si va in scena! Anna Muscatello è orgogliosa di presentare Tagliati per il successo. Noi per voi. E il protagonista sei tu. Entra nel suo salone e lascia che la trasformazione e il cambiamento del tuo look abbiano inizio. Non ci sono improvvisazioni, ma solo maestria e personalizzazione. Perché Anna Muscatello e il suo staff si dedicano a te, ai tuoi gusti e alle tue esigenze, offrendoti consigli super per un hairstyle sempre cool. Prenditi la scena e asseconda la tua voglia di conoscere nuove tendenze. Micro bob, corto pixie, il lungo sfilato e tagli versioni e bonton anticonvenzionali. Tagliati per il successo di Anna Muscatello. Noi per voi. Ci trovi a Susa, via Mazzini 47.
4: Info e prenotazioni 0122 88 23 60. Seguici su Facebook.

Ed eccoci qua ancora insieme, il collage suona su Radio Dora, musica giusta ad ogni ora con la Family. Unisciti a noi, richiedi la canzone che vuoi ascoltare, 0122 64 04 46, numero fisso, oppure 351 851 66 33, numero WhatsApp, come preferisci. Insomma, hai tutti gli strumenti per contattarci, richiedere la canzone che vuoi ascoltare, che vuoi dedicare, chiacchierare insieme a noi, quindi magari anche commentare un po' le tematiche che andiamo così a trattare, di cui parliamo in questo spazio di 3 ore del collage, sempre con voi Sonia Carella, ovviamente come tutte le mattine dal lunedì al sabato dalle 10 alle 13. Va bene, dai, allora io mi ero dimenticata però di mettere un pezzo, un brano per Samuel. Samuel, questo è per te. Che cattiva che sono, già hai capito, già hai capito cosa ti sto mettendo, Samuel del Lab, eh? Arriva, sal per te.

Allora, io sono certa che in questo momento il lab stia già pensando alla propria vendetta. No, dai, mi faccio perdonare assolutamente, no, perché raccontiamolo. Sono passata dal lab stamattina per delle cose che mi occorrevano. C'era Samuel che mi ha detto: no, Sonia, mi raccomando, adesso che vai in radio, non mettere sal, eh. Ha detto: vabbè, la prima cosa che metto. Non è stata la prima, perché mi sono dimenticata la seconda, dai. Va bene, allora, invece abbiamo la Colette. Creaturella, ho perso il tuo messaggio. Ah no, è qua, è qua. Colette, buongiorno Sonia, buongiorno a tutta la radio. Dice che ringrazia Tiziana, che ti ha detto altre cose, ovviamente in ascolto Tizi, perché è ancora lì che cuce, attacca cerniere, rammenda e quant'altro per la dedica. Mi fai ascoltare un brano per tutte le mamme, perché in Francia domani è la festa della mamma. Oh, sì, infatti ce l'avevi detta questa cosa già. E anche per la mamma sua che è in paradiso, dice, ok, l'abbracciamo ovunque lei sia, e la mia, occhio, ok, quindi sia per quella di Tiziana che per la tua, bene, e per tutte le mamme in paradiso, dai, mettiamoci tutte, ok, senza dimenticare il bravo Igor, e anche per te Sonia, ma grazie, un abbraccio grande, grandissimo. Cosa ci ascoltiamo per la mamma? Yabba, dai, oh mamma mia.

Allora abbiamo Rodolfo, eccolo qua. Buongiorno Sonia, spero che questo caldo molli un pochino. Puoi mettere Giuni Russo, lontano dai climatizzatori si boccheggia. Un fresco abbraccio, grazie, buon proseguimento a voi. Ci ascoltiamo Alghero, che dici di Giuni Russo?

Estate in Valle compie 30 anni. Prenota subito il tuo spazio. Non perdere l'occasione per questa speciale edizione. Chiamaci subito allo 0122 64 06 06 oppure scrivi a info@radiofrejus.it.

0: In ogni città esiste un luogo dove il fuoco non serve solo a cucinare, serve a creare emozioni. Ristorante pizzeria Il Castello. Il profumo della carne alla brace ti conquista ancora prima del primo assaggio. Grigliate, costate, fiorentine, filetto e tutti i tipi di carne. E poi pizze che raccontano una storia fatta di passione, forno e tradizione. Proponiamo tutti i giorni giro pizza a 20 euro. Specialità culinaria delle tradizioni locali e non. Dolci della casa e a pranzo prezzo fisso. Ampia sala e un grande dehors con amici, famiglia ed eventi. Questo posto si chiama Il Castello, a Susa in via 20 settembre 16. Info e prenotazioni 0122 19 51 132. Ristorante pizzeria Il Castello, nel cuore di Susa.
1: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Adoratori del Sangue 15 e Bussoleno in via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
2: Abbiamo Francesco, in ascolto. Ciao Fra.
3: Mamma mia, quanto è brutta sta canzone. Ciao Sonia, buon dice sabato, buon 30 maggio, ormai maggio è finito.
2: Ale.
3: Arriva giugno e il mio compleanno si avvicina sempre di più. Quest'anno cifra tonda.
2: Oh, wow. Ricordami poi quando.
3: Qualcosa da sabato, da allegro, da sole, da allegria, da gioia e da mandare a quel paese tutti gli invidiosi. Un abbraccio. Ciao.
2: Ciao. Ah, mi è scritto adesso la data. Beh, però non è giugno, scusami. Va bene, va bene. Me lo ricorderò? No, me lo dovrei ricordare. Io comunque sono qui, quindi se fai una festa, almeno in vita. No, sto scherzando, come vuoi. Allora, ce l'ascoltiamo, una bella canzone proprio estiva, un po' del Kissen, dai, ci ascoltiamo Buona Domenica di 6.

mezz'oretta con così amici, amiche, con la radio d'ora accesa, così. Allora, Rina, musica palla, mi raccomando, qui tutta la piazzetta deve ballare. Ci sei? Ci ascoltiamo il Tizi, Tiziano Ferro, Raffaele Mia, ciao carissima.

C'è anche Valterino, Valterino che ci aveva già scritto da un pochino, è vero? Allora, buongiorno cara Sonia, vorrei ascoltare Arisa con Magica Favola, grazie, cari saluti e un felice weekend. Allora, una buona giornata a te, grazie per questo cappuccino con le rose in formato JPEG. Guarda, è come se l'avessi preso veramente, mi hai dato veramente un po' di caffeina per riprendermi.

0: E c'è Igor in ascolto, l'uomo delle 11, eccolo qua che arriva anche col suo buongiorno. Ho detto di non uscire che faceva caldo. Ah ok, parlando al suo uovo che è diventato praticamente un uovo fritto, bene, cioè questo insomma parla un pulcino, una roba del genere, una vignetta simpatica. Allora, buongiorno a te caro Collage, un carissimo saluto e un felice weekend alla simpaticissima Sonia. E dice, lui ovviamente alle 11 preciso, insomma, così ha chiesto la sua canzone, avevamo qualcosa in coda, qualcosa abbiamo fatto passare subito per alcuni motivi, e dice vabbè tranquilla, aspettare rende ancora più bello ascoltare poi la canzone, un abbraccio grande grande, ciao. Allora sai che c'è? Aspettiamo dopo la pubblicità per sentirla, che cattiva che sono, mi è partita la pubblicità, il clock della regia, non ci posso fare niente. Allora questa è dedicata alla Colette, arriva però dopo la pubblicità.
1: Sono le 11 e 35 minuti.
2: L'esplosione del colore, le ultime tendenze, le giuste tonalità. Cerchi il colore e lo stile perfetto per il tuo progetto? Scegli Big Matte Cossa, il suo colorificio specializzato. 5 tintometri per la realizzazione di qualsiasi tinta. 6 tecnici del colore pronti ad accompagnarti nella scelta del prodotto giusto. Vernici, impregnanti, finiture e decorativi, attrezzature per uso professionale e non. Big Matte Cossa è colorificio, edilizia, ferramenta, noleggio e molti altri servizi. Vieni a trovarci. Siamo a Susa, in via Ettore Olivero Pistoletto 11 e a Villar Fochiardo, in via Nazionale del Moncenisio 41. Segui la nostra pagina Facebook Big Matte Cossa o visita il nostro sito Big Matte e Big Rent. L'unione fa la forza.
3: Renew, veicoli usati e certificati della rete Renault e Dacia. A maggio arrivano i Renew Days, il momento perfetto per scegliere l'usato garantito con modelli di ogni marca e motorizzazione. Scopri tutte le offerte con fino a 3 anni di assicurazione furto incendio ed eventi naturali e 2 interventi di manutenzione in 3 anni con finanziamento Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su it.renew.auto.
4: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.

Buongiorno Mario, eccolo qua. Ciao Sonia, buongiorno. Vuoi mettere Ivana Spagna, Easy Lady? Grazie, buon proseguimento, buon fine settimana. Ok, suona per te, Ivana.

Simone, eccolo qua. Ciao Magica, io Silvia Rex stiamo andando alla Twill. Oh wow, ci metti per favore il senso di ogni cosa, grazie. Assolutamente sì, allora un abbraccio a te Beppone, a Silvia e anche ovviamente a Rex. Arriva subito Fabrizio Moro.

Allora, oggi non abbiamo fatto ancora un momento svago, degno di essere chiamato tale. Sai che c'è? Improvvisiamo un momento svago, ma momento remix.

0: Sono le 12 e un minuto. Radio Dora Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Un attacco missilistico balistico iraniano contro una base aerea kuwaitiana ha causato lievi ferite a diversi americani e ha gravemente danneggiato due droni statunitensi. Lo scrive Iran International, che cita Bloomberg. Intanto la Casa Bianca, dopo una lunga riunione nella Situation Room, fa sapere: Trump stringerà un accordo soltanto se questo sarà vantaggioso per gli Stati Uniti e rispetterà le sue linee rosse. L'Iran non potrà mai possedere un'arma nucleare.
1: Momenti di tensione questa mattina all'aeroporto di Monaco di Baviera, dove il traffico aereo è stato sospeso dopo la segnalazione di un presunto drone nelle vicinanze delle piste. L'allarme è scattato poco dopo le 9, quando due piloti hanno riferito di aver avvistato l'oggetto durante le operazioni di volo.
2: Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito motu proprio l'onorificenza al merito della Repubblica Italiana ai 3 sommozzatori finlandesi che si sono distinti nelle operazioni di recupero dei corpi dei subitaliani che hanno perso la vita durante un'immersione nelle acque al largo delle isole Maldive.
1: È stato arrestato Manuel Iannuzzi, compagno della madre della piccola di 2 anni trovata morta a Bordighera in provincia di Imperia lo scorso 9 febbraio. L'accusa per Iannuzzi è dei maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina. Anche la madre della piccola è in carcere.
2: Una maxi operazione della polizia contro il traffico di droga e il porto abusivo di armi in tutta Italia. Quasi 300.000 persone controllate, 1.335 persone arrestate, oltre 2.358 denunciati in stato di libertà. I controlli si sono concentrati soprattutto nei quartieri cittadini maggiormente esposti al degrado urbano e nelle aree della movida. L'obiettivo era colpire le reti di spaccio e contrastare la diffusione delle armi nelle aree considerate più sensibili, prevenendo episodi di violenza urbana.
1: Ai disagi degli automobilisti e degli autotrasportatori alle prese con il blocco del valico del Brennero a causa di una protesta ambientalista si sommano adesso anche quelli di chi viaggia in treno nella stessa zona. Trenitalia ha infatti comunicato che la circolazione sulla linea ferroviaria del Brennero è attualmente fortemente rallentata tra Peri e Dolcè per danneggiamenti dell'infrastruttura da parte di ignoti.
2: Non si terranno i concerti di Kanye West e Travis Scott in programma il 17 e 18 luglio a Reggio Emilia. La decisione, per motivi di ordine e sicurezza pubblica, è stata presa dal prefetto Angeri a seguito delle istanze presentate da Codacons e comunità ebraica. West in particolare è stato protagonista di dichiarazioni ritenute antisemite.
1: Ed è tutto, a più tardi.
3: Il 2 giugno il centro storico di Giaveno si trasforma in un'esplosione di colori, profumi e sapori con Maggio Natura. Fiori, piante, vivai, hobbisti, bonsai, trattori d'epoca, mostre, attività per bambini, escursioni, mulini aperti e tante iniziative per tutta la famiglia. E quest'anno arriva anche la prima edizione di Giavino. Degustazioni di vino itineranti, produttori locali, aperitivi dedicati alle eccellenze del territorio. Dal 2 giugno dalle 9 alle 19 vivi la primavera a Giaveno. Ti aspettiamo a Maggio Natura e Giavino.
4: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
5: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori! Fuori tutto!
6: Vieni a scoprire i prezzi da urlo!
7: Totac, divani!
6: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
5: Fuori tutto!
6: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
7: Divani Totac.
6: Ma vai da Totac!
8: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

E allora Radio Dora è possibile ascoltarla su tutta la regione Piemonte, sul canale DAB 12B e sul Piemonte Occidentale in FM, ma anche in tutta Italia e nel mondo grazie al nostro sito, lo streaming radiodora.it, cliccando Radio Dora Live e ancora scaricando l'applicazione di Radio Dora, che è comoda e sicura ed è gratuita per di più, quindi portaci con te ovunque tu vada, sempre con te Radio Dora. E allora unisciti alla family e richiedi la canzone che vuoi ascoltare, 0122 640446, per chiamare, oppure 351 851 66 33, invece il numero WhatsApp, invia il tuo messaggio di testo, la nota vocale, come preferisci, per chiedere la canzone appunto che vuoi magari anche dedicare, chi lo sa. Sonia Carella con voi ancora per un'ora, questo è il collage, abbiamo iniziato alle ore 10 così come tutti i giorni in settimana, dalle 10 alle 13 il collage in vostra compagnia. Abbiamo una richiesta, Maneskin, a mia scelta, ok, Honey, are you coming?

la nostra Manu, eccola qua. Ciao Sonia, oggi vorrei che scegliessi tu per me. Ormai conosci i miei gusti, buon weekend, grazie a te. Vabbè, stavo andando dritta su un pezzo proprio bomba, capito? Poi ho detto no, aspetta, calmiamoci un attimo. Io non lo so se Manuela ha voglia di gran cassa nelle orecchie, non lo so. Poi mi è venuta in mente questa, spero che comunque insomma ci stia, perché so che ti piace.

0: vieni a scoprire i prezzi da urlo.
1: Totac,
0: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero, con prima rata a novembre.
2: Fuori tutto!
0: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
1: Divani Totac.
0: Ma vai da Totac!
3: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise, con azioni da sogno, a pranzo self service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo, strada statale 25, o a Rosta, corso Mocenisio 2. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
4: Sabato 6 giugno, Giaveno accende l'estate con la Notte Rosa. Il centro storico si trasforma in una grande festa sotto un cielo di ombrelli colorati, tra luci, musica e voglia di stare insieme. Spettacoli dal vivo con oltre 10 punti musicali, DJ set, street food, la straordinaria musica dei Pink Floyd con la cover band Dark Floyd, shopping serale e tanto divertimento per tutte le età. Inizia la stagione più calda dell'anno nel cuore di Giaveno, tra suoni, emozioni e colori. Ti aspettiamo sabato 6 giugno alla Notte Rosa giavenese, a partire dalle 18.
5: Vivi Giaveno! Dove l'estate comincia davvero!
6: Radio Gora. Allora, è arrivata la vendetta dal lab, in particolare da Samuel, perché ovviamente, ma io non pensavo fossi così cattivo. È cattivo, Samuel, mannaggia. Allora, grazie per la bellissima dedica, Sonia. Ora vorrei ricambiare il favore e dedicarti Era lei di Michele Pecora. Ma di cosa stiamo parlando, capito? Troppo cattivo sto ragazzo. Poi ho detto, ma guarda che tu fai così, ma in realtà questa canzone non piace neanche a te. E lui dice, ok, soffro volentieri per prendermi questa rivincita, cioè non molla l'osso. Vabbè, diciamo che questa settimana doveva essere, diciamo, il Michele Pecora Day, il giorno in cui appunto Matteo insomma l'avrebbe poi così intervistato, dopo questa sorpresa fatta, dopo 3 anni che cercavo Michele Pecora per fare questa sorpresa a Matteuccio caro, e quindi ci siamo sentiti Michele Pecora tutta la settimana, anche il sabato.

Cosa vogliamo dire, eh? E Samuel, vogliamo parlare di Sal Da Vinci? Ora grazie a voi giro in Ferrari. Perché io gli ho detto a Michele, a Samuel, ho detto guarda che tutta questa settimana è passato un casino, Michele Pecora, mi sa che a sto giro gli abbiamo pagato pure le vacanze con tutti i cosi della SIAE. E dice vabbè, Sal Da Vinci, e vabbè, ma cosa dobbiamo fare? Ha vinto Sanremo, è arrivato sesto all'Eurovision, cosa fa? Ma poi me lo mette così di per sé, io non volevo metterlo, è stata la playlist così a metterlo, ho detto vabbè, lo facciamo ascoltare a Samu. Va bene, ho imparato la lezione, Samuel, basta, ho capito che sei troppo cattivo.

Questa farà felice il bro, dice Rudy. Sì, ma guarda, veramente l'unica gioia è sapere che invece Matteo non l'ha sentita, perché in giro a farsi gli affari suoi, oggi il sabato normalmente sempre in giro così, e quindi non l'ha potuta sentire, capito Rudy? Almeno questa, dai.

0: Ciao Marchè.
1: Sonietta.
2: Ciao, ciao.
1: Ciao a tutti. Ciao, allora, Sant'Antonino la prossima settimana si apre il primo Sant'Antonino in musica.
2: Oh yeah.
1: Quindi ci hanno chiesto di fare qualcosa nelle vetrine dei locali. Noi abbiamo appeso dei dischi fuori dal locale e abbiamo messo delle frasi di canzoni, tra cui "Vinceremo contro tutti e resteremo in piedi", Mengoni. Quindi ti chiedo, guerriero, ciao.
2: Ciao, ottima scelta. Poi sono curiosa di sapere le altre, però, eh. Arriva Marco Mengoni.

0: Sono le 12 e 36 minuti.
1: Dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
2: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
3: Sì!
2: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
4: Renew. Renew, veicoli usati e certificati della rete Renault e Dacia. A maggio arrivano i Renew Days, il momento perfetto per scegliere l'usato garantito con modelli di ogni marca e motorizzazione. Scopri tutte le offerte con fino a 3 anni di assicurazione furto incendio ed eventi naturali e 2 interventi di manutenzione in 3 anni con finanziamento Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su it.renew.auto.
5: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
6: All'asta del mobile, se acquisti una cucina con i 4 elettrodomestici Samsung, in regalo il rivoluzionario JetBot Combo, il robot aspirapolvere che aspira, lava e igienizza in totale autonomia. Geniale, vero?
7: Allora, mica è finita qui, assolutamente. Allora, Samuel, io sono andata direttamente al tuo capo, capito? Ho detto, adesso vi dovete far perdonare. E infatti mi ha scritto Carlo dicendo: come posso rifiutare? Allora, in veste ufficiale, per farsi perdonare, il lab dedica alla nostra DJ preferita Neutron Star Collision. E vai, Muse! Yeah, grazie!

Allora, io mi ero preparata oggi tutta una roba su, insomma, relazioni, nuove ricerche che uscivano, nuove teorie, cos'è? Ok, niente, siccome ormai abbiamo poco tempo, cambiamo discorso, qualcosa di leggero, easy, cioè tra un quarto d'ora poi dobbiamo anche salutarci, anzi meno di un quarto d'ora, quindi allora io vi faccio una domanda. Secondo voi cosa significa qualcuno che non vuole rifare il letto al mattino? Cioè, noi abbiamo questa abitudine, soprattutto anche molto italiana, dell'ordine delle cose, cioè uno si alza e rifà il letto, se non quasi subito, perché magari prima così un po' apre le finestre, tira via il piumone, pipipipà, però poi tutto sommato sta lì e lo rifà, quindi ogni mattina una delle prime azioni un po' è quella, no? Però cosa succede se questa abitudine viene saltata? Non rifare il letto al mattino potrebbe sembrare una semplice scelta pratica, però ci sono degli esperti di psicologia che hanno osservato ovviamente questi due comportamenti, chi rifà sempre il letto e chi no, e diciamo che questo potrebbe avere delle implicazioni più profonde riguardo il nostro stato mentale, anche nelle nostre abitudini quotidiane. E quindi rifare il letto è al mattino, diciamo, è spesso visto poi come un piccolo gesto di ordine, di controllo, che può influire poi positivamente sulla nostra giornata. La psicologia suggerisce che completare questa attività semplice e significativa aiuta poi a stabilire un senso di routine e disciplina. Inoltre, il letto rifatto offre una sensazione di calma e tranquillità, migliorando l'ambiente domestico e favorendo l'atmosfera di serenità. Vabbè, se di fatto che comunque, nonostante questi benefici, alcune persone scelgono di non rifare il letto ogni giorno. Ma cosa potrebbe significare questa scelta? Allora, per alcuni esperti non rifare il letto potrebbe indicare un atteggiamento più rilassato o persino una riflessione su come si vive la propria quotidianità. Quindi chi non rifà il letto al mattino potrebbe voler trasmettere una percezione di libertà dalla routine rigida, abbracciando un approccio, diciamo, più spontaneo alla vita. In questo caso, quindi non rifare il letto potrebbe essere un senso di il segno di una personalità che non si preoccupa eccessivamente delle convenzioni sociali, però preferisce invece magari vivere in modo più flessibile. In effetti alcune teorie psicologiche suggeriscono che questo comportamento possa riflettere una maggiore tolleranza all'imperfezione e una predisposizione a vivere il presente senza concentrarsi su dettagli che potrebbero poi apparire veramente secondari. Vabbè, comunque tuttavia in alcuni casi la scelta di non rifare il letto invece potrebbe essere interpretata come un segno di disorganizzazione o talvolta di una percezione ridotta dell'importanza dell'ordine e nelle proprie abitudini. Vabbè, diciamo che le persone che tendono a non rifare il letto potrebbero avere una personalità più impulsiva o una preferenza per spazi di vita meno ordinati. Quindi situazioni particolari come in periodo di stress o depressione addirittura, vabbè, comunque quando insomma sei in bolla, non rifare il letto potrebbe anche essere una manifestazione di un disinteresse generale per la cura di sé e dell'ambiente circostante.

Ragazzi, ci dobbiamo salutare. Buon weekend da Sonia Carella. Un abbraccio. Ci si sente lunedì alle 10. Mi raccomando, fate i bravi, anzi, divertitevi. Buona musica per questo weekend.

0: Sono le 13 e un minuto.
1: Va ora in onda La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Proseguono le visite guidate gratuite al Borgo Medievale di San Mauro ad Almese. Le visite sono organizzate dalla FIE Piemonte. Prossimo appuntamento domenica 31 maggio alle 15.30 e alle 16.30. È gradita la prenotazione al numero 338-20-11184. A Vaie, 28ª Sagra del Canestrello. Domenica 31 maggio alle 9.30 al Santuario di San Pancrazio, Santa Messa Santissima Trinità. Apertura santuario e visite guidate alle 10.45 e alle 15.30. Torna la mostra fotografica Un Mondo Accanto, Greggi e Pastori delle nostre valli di Giorgio Negro. A Ferrera Moncenisio all'Ecomuseo Le Terre al Confine. La mostra resterà aperta fino al 28 giugno, da lunedì alla domenica dalle 10 alle 18 con ingresso libero. Per informazioni 376-2043-892. San Giorgio di Susa presenta 80° anniversario della Repubblica Italiana, le madri della nostra Italia. Lunedì 1 giugno alle ore 21 in Piazza Micellone, musica e voci, la nascita della Repubblica, con la partecipazione dell'Istituto Comprensivo di Bussoleno. Ariano, sabato 30 maggio al Parco Ariano, serata Marcord Europa Cantat. Domenica 31 maggio al Museo Civico, apertura mensile dalle 15 alle 18. Alla Certosa di Monte Benedetto, dal 23 maggio al 19 giugno, mostra di pittura femmina di Antonia Bagnato, ingresso libero. Per ulteriori informazioni, www.parchialpicozzi.it. Martedì 2 giugno, il centro storico di Giaveno si trasforma in un'esplosione di colori, profumi e sapori con Maggio Natura. Piante, vivai, hobbisti, trattori d'epoca, mostre, attività per bambini, escursioni, mulini aperti e tante iniziative per tutta la famiglia. Quest'anno arriva anche la prima edizione di Giavino, degustazioni di vino itineranti, produttori locali, aperitivi dedicati alle eccellenze del territorio. La manifestazione si svolgerà dalle 9 alle 19. A Susa il 30 e il 31 maggio, Susa Moncenisio, gara automobilistica. Inoltre, celebrazioni della Festa della Repubblica, martedì 2 giugno, a partire dalle ore 9, con ritrovo presso il cortile del municipio. Nell'occasione, in via straordinaria, sarà aperto e visitabile il Sacrario ai Caduti di via Assietta, via Madonna delle Grazie, dalle 15 alle 18. Al Cinema Sabrina di Bardonecchia, sabato 30 maggio, Star Wars, The Mandalorian and Grogu, Il Diavolo Veste Prada 2, Innamorarsi e altre pessime idee. Domenica 31 maggio, Hopper, Il Segreto della Marmotta, Star Wars, The Mandalorian and Grogu, Amarga Navidad. Lunedì 1 giugno, Hopper, Il Segreto della Marmotta, Innamorarsi e altre pessime idee, Michael. Martedì 2 giugno, Amarga Navidad, Star Wars, The Mandalorian and Grogu. Per ulteriori informazioni, contattare il numero 0122 99633. Il Centro per l'Impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: elettricista, sede di lavoro Almese, contabile, sede di lavoro Avigliana. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella Rispa eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la Rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
1: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
3: Patente e libretto, per cortesia.
4: Dunque, era qui. No. Ecco, tenga.
3: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
4: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
5: Ma rispetti i limiti di velocità!
6: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
7: E nella sede di Villardora, rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
8: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.
9: La carta con la carta. Il vetro con il vetro. Io all'ambiente ci tengo. E tu?
10: Differenziare è importante, ma non basta. Axel, da sempre impegnata nella raccolta differenziata, ricorda che il primo passo per un buon smaltimento dei rifiuti lo fai tu. Sì, perché solo differenziando bene carta e vetro, leggendo bene gli opuscoli informativi, si possono selezionare in modo corretto gli oggetti destinati al riciclo, contribuendo ad un ambiente più pulito. Per saperne di più, vai su www.axelspa.it.
11: Sta per iniziare pausa pranzo. Un successo tira l'altro.
12: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ancora un buon sabato a voi ascoltatori. Lungo la A32 Torino-Bardonecchia sono presenti code per traffico intenso tra Chianocco e Susa in direzione Traforo. Sulla A7 Milano-Genova segnaliamo code per traffico intenso in uscita allo svincolo di Vignole Borbera provenendo da Milano e tra Serravalle Scrivia e Ronco Scrivia in direzione Genova. Lungo la A26 Genova-Gravellona-Toce sono presenti code per traffico intenso tra Predosa e Masone verso Genova. Sul raccordo A4 A5 si viaggia incolonnati per lavori tra Santhià e Albiano in direzione Aosta, mentre sulla A5 Torino Aosta si rallenta tra Pont-Saint-Martin e Perres in direzione Montebianco. Vi ricordiamo che lungo la A32 Torino-Bardonecchia per una manifestazione sportiva viene chiuso lo svincolo in uscita di Susa Ovest verso Torino fino alle 20 di questa sera. Ancora per una manifestazione è chiusa anche la statale 25 del Moncenisio a Giaglione. Questo appuntamento termina qui. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.
3: Il 2 giugno il centro storico di Giaveno si trasforma in un'esplosione di colori, profumi e sapori con Maggio Natura. Fiori, piante, vivai, hobbisti, bonsai, trattori d'epoca, mostre, attività per bambini, escursioni, mulini aperti e tante iniziative per tutta la famiglia.

0: E quest'anno arriva anche la prima edizione di Già Vino, degustazioni di vino itineranti, produttori locali, aperitivi dedicati alle eccellenze del territorio. Dal 2 giugno dalle 9 alle 19 vivi la primavera a Gioveno. Ti aspettiamo a Maggio Natura e Già Vino.
1: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 13 e 35 minuti. Mi piacerebbe una bella poltrona relax, ma potrei pagarla anche con 30 euro al mese?
1: Ma vai da Totac!
2: Poltrona relax, due motori, dispositivo medico, 690 euro. Consegne garantite entro 48 ore e inizi a pagare a novembre.
3: Divani Totac, il più grande del Piemonte. Oltre 500 divani disponibili, finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero. Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
4: Divani Totac.
1: Ma vai da Totac!
5: Colazione presente! Pranzo servito! Cena una festa! E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti, la vita c'è chi ha già pensato a tutto. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Colazioni da sogno, a pranzo self-service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free. Da applausi! E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo, strada statale 25 o a Rosta, corso Mocenisio 2. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
6: Sabato 6 giugno, Giaveno accende l'estate con la Notte Rosa. Il centro storico si trasforma in una grande festa sotto un cielo di ombrelli colorati, tra luci, musica e voglia di stare insieme. Spettacoli dal vivo con oltre 10 punti musicali, DJ set, street food, la straordinaria musica dei Pink Floyd con la cover band Dark Floyd, shopping serale e tanto divertimento per tutte le età. Inizia la stagione più calda dell'anno nel cuore di Giaveno, tra suoni, emozioni e colori. Ti aspettiamo sabato 6 giugno alla Notte Rosa giavenese, a partire dalle 18.
7: Vivi Giaveno! Dove l'estate comincia davvero!
8: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: Sono le 14 e 3 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: È stato arrestato all'alba di oggi con l'accusa di maltrattamenti aggravati Manuel Iannuzzi, 42 anni, il compagno della donna la cui figlia di 2 anni, la piccola Beatrice, è stata trovata morta a Bordighera a febbraio 2026. Anche la madre della bimba è accusata di maltrattamenti aggravati dalla morte della piccola. I carabinieri del RIS di Parma, incaricati di eseguire rilievi e sequestri, trovarono tracce di sangue nell'auto della donna e nell'abitazione del compagno a Perinaldo. L'uomo venne indagato a piede libero e stamane è stato arrestato. Anche la donna ha ricevuto in carcere un'ordinanza di custodia cautelare analoga.
1: Nel giorno del blocco totale dell'autostrada del Brennero per una manifestazione ambientalista in Austria si registrano forti disagi anche sulla circolazione ferroviaria della linea, fortemente rallentata tra Peri e Dolce, per danneggiamenti dell'infrastruttura da parte di ignoti, secondo quanto comunica Trenitalia. All'alba è divampato un rogo, è andata a fuoco una centralina della linea ferroviaria nei pressi della stazione di Domegliara, a pochi chilometri a nord di Verona. Secondo Trenitalia si è trattato di un atto doloso.
2: Ancora nessuna decisione da parte del presidente USA Donald Trump in merito a un accordo con l'Iran. La riunione, che si è tenuta nelle ultime ore nella Situation Room, si è conclusa al momento con un nulla di fatto. Lo conferma la corrispondente della CNN dalla Casa Bianca, citando un funzionario della presidenza, secondo cui non c'è ancora nessuna notizia in merito alla sua promessa decisione definitiva sui negoziati con Teheran.
1: La direzione dell'aeroporto di Monaco, nel sud della Germania, ha deciso di sospendere per circa un'ora i voli previsti in arrivo e partenza dalla struttura a seguito del possibile avvistamento di un drone. Questo secondo quanto riportato dai media tedeschi. Gli stessi media però hanno anche segnalato che i voli sono ripresi presto. L'aeroporto e la polizia non hanno risposto immediatamente alle richieste di commento rispetto a quanto accaduto.
2: Un gruppo di cavalli destinati alla parata del 2 giugno ha percorso al galoppo via Cristoforo Colombo a Roma intorno alla mezzanotte, dopo essere fuggiti dall'area di raduno dove erano stati spaventati dall'esplosione di alcuni petardi durante le prove dell'evento. Alcune vetture sarebbero rimaste danneggiate, ma non si registrano feriti. Gli animali sono stati recuperati e sono in corso ora le indagini.
1: La MotoGP Marco Bezzecchi centra la prima pole position della carriera al Mugello e lo fa con il nuovo record della pista in 1:43.921. Prima fila tutta Aprilia con Raul Fernandez e Jorge Martena. A seguire le Ducati, Marc Marquez al rientro aprirà la seconda fila davanti ad Aldeguer e Bagnaia. Dalla settima casella, Fabio Di Gianantonio.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Erano lì da anni, ma non sapevo cosa farne.
4: Anche io. E ogni tanto pensavo pure di averli persi. O peggio, che potessero rubarmeli.
3: Succede a tanti. Vecchi gioielli che non usi più. L'anello della nonna. La catenina rotta. E finiscono dimenticati in un cassetto.
4: Poi mi sono decisa e sono andata da Compro Oro New Gold.
3: Porta anche tu il tuo oro usato. Valutazione gratuita e senza impegno.
4: E già che c'ero, ho scoperto anche tante proposte nuove. In argento e acciaio. Moderne, eleganti, bellissime.
3: Compro Oro New Gold. Ti aspettiamo a Chianocco, frazione Vernetto 1 bis, aperti dal martedì al sabato dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19. Telefono 352 02 53 755.
4: Compro oro New Gold, tutto il valore che meriti.
5: Mamma, mamma, è arrivato il robottino!
6: Certo, cara, era il regalo con la cucina di asta del mobile.
5: Ma lui sa fare tutto, tutto, tutto, da solo?
6: Certo, amore. Aspira e lava in un solo passaggio.
7: All'asta del mobile, se acquisti una cucina con i 4 elettrodomestici Samsung, in regalo il rivoluzionario JetBot Combo, il robot aspirapolvere che aspira, lava e igienizza in totale autonomia. Geniale, vero?
5: Ma non mi fai compiti!
8: Profumi inebrianti, colori e sapori autentici alla Trattoria dei Colori. Ogni piatto è un viaggio tra tradizione e fantasia.
9: La Trattoria dei Colori. Cucina genuina con prodotti del territorio. La sera menù alla carta e pizza al padellino. Leggere e piene di gusto. Dal martedì al venerdì a pranzo prova il menù completo a soli 12 euro. E se cerchi spazio per una festa, 3 locali e una sala dedicata alle cerimonie.
8: Vivi la tavola in Technicolor con Francesco e Massimo alla Trattoria dei Colori. In via Torino 77 a Sant'Antonio.
10: Antonino di Susa, con parcheggio comodo in Piazza della Pace. Per info e prenotazioni 351 88 38 556. Chiuso il lunedì. La trattoria dei colori, la tua nuova tavolozza di sapori.
11: Sabato 30 maggio, serata anni 80 con il divertimento delle cicale. Radio.
12: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

mi hai detto sì. Io ti ho detto ripasserò. Ma no, monsieur. Tu ne preoccupa pas. Ma va.

0: Meteodora.
1: Situazione meteorologica. L'alta pressione di matrice subtropicale in fase di cedimento, ma manterrà condizioni di caldo estivo più moderato, con locale instabilità temporalesca pomeridiana e serale, soprattutto sulle zone alpine. In seguito, un fronte atlantico associato a una saccatura depressionaria con aria umida e instabile interromperà questa fase eccezionalmente calda per il periodo, con un'ondata di rovesci e temporali anche intensi. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi, cielo soleggiato con addensamenti cumuliformi sulle zone montane, specie lungo le valli piemontesi e della Valle d'Aosta orientale, con annuvolamenti in estensione ai fondovalle e in serata qualche addensamento fin sulle pianure. Precipitazioni con qualche rovescio temporale nel pomeriggio sull'interno delle valli piemontesi e della Valle d'Aosta orientale, più isolati sulla Valle d'Aosta occidentale e sul Lago Maggiore, quota neve sui 3.400 metri. Temperature minime in lieve calo sui 13-17 gradi, massime in aumento sui 24-29 gradi. Per la giornata di domani, cielo al mattino soleggiato con tendenza ad addensamenti sui settori alpini valdostani, in giornata annuvolamenti in addensamento sulle zone montane più estesi entro le valli cuneesi, sull'interno delle valli valdostane e su Sesi e Verbano, e parziali annuvolamenti fin su pianure più estesi sul nord Piemonte. Precipitazioni nel pomeriggio con qualche rovescio o temporale sull'interno delle valli cuneesi, del Canavese, alte valli valdostane e tra valli del Sesi ed Ossola, in estensione alla zona del Lago Maggiore. Temperature minime in lieve aumento sui 14-18 gradi, massime stazionali.

0: arie sui 25-29 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo in gran parte soleggiato con addensamenti cumuliformi in giornata sulle zone montane. In serata nuvolamenti in accentuazione ed estensione fino alle pianure a nord del Po. Precipitazioni con in serata tendenza a locali temporali tra basse valli e pianure del Torinese, Biellese, Sesia, Verbano e Novarese. Temperature minime stazionarie sui 14-18 gradi, massime in lieve calo sui 24-28 gradi.
1: Renew, veicoli usati e certificati della rete Renault e Dacia. A maggio arrivano i Renew Days, il momento perfetto per scegliere l'usato garantito, con modelli di ogni marca e motorizzazione. Scopri tutte le offerte con fino a 3 anni di assicurazione furto incendio ed eventi naturali e 2 interventi di manutenzione in 3 anni, con finanziamento Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su it.renew.auto.
2: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
3: L'esplosione del colore, le ultime tendenze, le giuste tonalità. Cerchi il colore e lo stile perfetto per il tuo progetto? Scegli Big Matt Cossa e il suo colorificio specializzato. 5 tintometri per la realizzazione di qualsiasi tinta. 6 tecnici del colore pronti ad accompagnarti nella scelta del prodotto giusto. Vernici, impregnanti, finiture e decorativi, attrezzature per uso professionale e non. Big Matt Cossa è colorificio, edilizia, ferramenta, noleggio e molti altri servizi. Vieni a trovarci. Siamo a Susa, in via Ettore Olivero Pistoletto 11 e a Villarto Chiardo, in via Nazionale del Moncenisio 41. Segui la nostra pagina Facebook Big Matt Cossa o visita il nostro sito Big Matt e Big Rent. L'unione fa la forza.
4: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.
5: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to
6: move it.
5: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to

app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 14 e 36 minuti. La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
1: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
0: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
1: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
2: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.
3: Come possiamo salvare il pianeta? No, non serve la forza di un supereroe. Sono le piccole cose di ogni giorno che fanno la differenza. Come le bioplastiche compostabili. Sembrano plastica, ma non lo sono. E se gettate nell'organico, si trasformano in compost. Usale per frutta, verdura, caffè, ma quando le butti, non confonderle con gli imballaggi in plastica. Se hai dei dubbi, visita www.biorepack.org. Bioplastica compostabile. Il potere di salvare il mondo. E nelle tue mani!

0: Pausa pranzo termina qui e vi dà appuntamento a domani alla stessa ora. Ma restate in ascolto.
1: Sono le 15 in punto.
2: Radio Dora Notizie.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Svolta nell'inchiesta sulla morte della bambina di 2 anni trovata senza vita a Bordighera lo scorso 9 febbraio, è stato arrestato Manuel Iannuzzi, compagno della mamma della piccola. L'accusa per l'uomo, già indagato come la donna per omicidio preterintenzionale, è di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina. Anche la mamma della piccola, che è in carcere a Genova, ha ricevuto un'ordinanza di custodia cautelare analoga.
3: Omicidio a Genova poco prima delle 10 del mattino in centro città. A dare l'allarme una ragazza che ha visto un uomo trascinare un cadavere incaprettato. La vittima è un cittadino italiano di 49 anni senza fissa dimora. Le telecamere di sicurezza del museo avrebbero ripreso parte della colluttazione. L'omicida avrebbe colpito la vittima a bottigliate, ma gli accertamenti del nucleo investigativo dei carabinieri sono in corso. I carabinieri hanno individuato e fermato il presunto aggressore, un uomo di nazionalità senegalese.
4: È stato arrestato dalle forze dell'ordine l'uomo che la notte scorsa a Ferrara avrebbe ucciso la moglie e poi segnalato lui stesso quanto accaduto agli agenti. L'uomo, un 52enne, aveva chiamato i soccorsi, ma quando il personale del 118 è arrivato nell'appartamento in cui viveva con la consorte, non ha potuto far altro che constatare la morte della donna, una 50enne. L'uomo è stato trasferito in questura e al momento si è avvalso della facoltà di non rispondere alle prime domande del PM di turno.
3: 2.000 persone ai funerali di Monica Montefalcone e della figlia Giorgia Sommacal, le due sub morte alle Maldive lo scorso 14 maggio. Nella chiesa di San Francesco di Genova Pegli, le due bare, bianca per Giorgia e legno per la madre, all'interno corone di fiori e uno stendardo dell'Università di Genova. La maggior parte dei presenti sono abitanti nel quartiere Ponentino, in cui madre e figlia vivevano, insieme a Carlo Sommacal, marito di Monica e padre di Giorgia, e a Matteo, il figlio minore.
4: Ai disagi degli automobilisti e degli autotrasportatori alle prese con il blocco del valico del Brennero a causa di una protesta ambientalista si sommano adesso anche quelli di chi viaggia in treno nella stessa zona. Trenitalia ha comunicato che la circolazione sulla linea ferroviaria del Brennero è rimasta fortemente rallentata tra Peri e Dolcè per danneggiamenti dell'infrastruttura da parte di ignoti che avrebbero appiccato il fuoco a delle centraline elettriche che si trovano a poca distanza l'una dall'altra in una zona isolata. La polizia scientifica ha ritrovato un accendino e altri indizi che confermerebbero l'origine dolosa del rogo.
3: Il tennis: Flavio Cobolli vola agli ottavi di finale del Roland Garros. Oggi l'azzurro ha battuto l'americano Lerner Tian, numero 18 del mondo, nel terzo turno dello Slam di Parigi, imponendosi in 3 set con il punteggio di 6-2, 6-2, 6-3 e continuando la sua corsa nel torneo francese, che potrebbe offrire ottime chance di arrivare in fondo, visto nella parte di tabellone di Cobolli il KO di Jannik Sinner.
4: Per ora è tutto, alla prossima edizione.

Estate in Valle compie 30 anni. Prenota subito il tuo spazio. Non perdere l'occasione per questa speciale edizione. Chiamaci subito allo 0122 64 06 06 oppure scrivi a info@radiofrejus.it.

0: Feria di primavera da Edilizia Grisa. Adesso trovi anche tutto per il giardino.
1: Sì, da oggi nel punto vendita di Avigliana abbiamo un nuovo reparto dedicato al giardino o al tuo balcone fiorito. Piante da fiore da esterno, piantine da orto, alberelli, terricci e attrezzi.
0: Quindi non solo edilizia?
1: Esatto. Oltre al ferramenta, tintometro in sede, materiali per cartongesso, pellet, legna da ardere, pavimentazioni per esterni, tufo, ciottoli, tutto per creare e arredare il tuo giardino.
0: Professionista o privato, per lavoro o per passione, al centro del tuo progetto c'è Edilizia Grisa.
1: Per ristrutturare o dare nuova vita ai tuoi spazi verdi, passa in Corso Torino 102 ad Avigliana.
0: Edilizia Grisa. Costruiamo, rinnoviamo, coltiviamo il tuo progetto.
2: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Infoprezzi in negozio e su slunga.it.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
9: No.
8: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Su il sipario, si va in scena. Anna Muscatello è orgogliosa di presentare Tagliati per il successo. Noi per voi. E il protagonista sei tu. Entra nel suo salone e lascia che la trasformazione e il cambiamento del tuo look abbiano inizio. Non ci sono improvvisazioni, ma solo maestria e personalizzazione. Perché Anna Muscatello e il suo staff si dedicano a te, ai tuoi gusti e le tue esigenze, offrendoti consigli super per un hairstyle sempre cool. Prenditi la scena e asseconda la tua voglia di conoscere nuove tendenze. Micro bob, corto pixie, il lungo sfilato e tagli versioni e bonton anticonvenzionali. Tagliati per il successo di Anna Muscatello. Noi per voi. Ci trovi a Susa, via Mazzini 47.
11: Info e prenotazioni 0122 88 23 60. Seguici su Facebook.
12: All'asta del mobile, se acquisti una cucina con i 4 elettrodomestici Samsung, in regalo il rivoluzionario JetBot Combo, il robot aspirapolvere che aspira, lava e igienizza in totale autonomia. Geniale, vero?
13: Il 2 giugno il centro storico di Giaveno si trasforma in un'esplosione di colori, profumi e sapori con Maggio Natura. Fiori, piante, vivai, hobbisti, bonsai, trattori d'epoca, mostre, attività per bambini, escursioni, mulini aperti e tante iniziative per tutta la famiglia. E quest'anno arriva anche la prima edizione di Giavino. Degustazioni di vino itineranti, produttori locali, aperitivi dedicati alle eccellenze del territorio. Dal 2 giugno dalle 9 alle 19 vivi la primavera a Giaveno. Ti aspettiamo a Maggio Natura e Giavino.
14: Everybody, if you got what it takes, 'cause I'm Curtis Blow and I want you to know that these are the breaks.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 15 e 37 minuti. Radio Dora vi invita all'ascolto di
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
2: Ben trovati, un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. Google entra ufficialmente nell'era dell'intelligenza artificiale agentica, reinventando anche la ricerca. Fa fare un salto all'IA, da semplice interlocutore alle risposte degli utenti ad assistente proattivo in grado di svolgere azioni complesse per conto loro anche 24 ore su 24. Una strategia agentica che si spalma su tutti i prodotti del colosso tecnologico, dall'app Gemini a YouTube, alla programmazione e agli acquisti online. La ricerca di Google entra così nella nuova era dell'IA agentica e si reinventa grazie anche al Gemini Spark, un agente personale attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7. È apparsa sull'App Store americano di Apple una nuova applicazione firmata Meta, si chiama Forum, stando alle prime informazioni, è dedicata ai gruppi presenti su Facebook. Un modo per avere sotto mano le attività dei gruppi che si gestiscono e quelli a cui si è iscritti senza passare all'app principale di Facebook, ma anche per introdurre sulla piattaforma social più funzioni di intelligenza artificiale. Infatti Forum integra due nuove funzionalità supportate dall'IA. La prima, denominata Chiedi, è progettata per raccogliere ed elaborare risposte estrapolandole simultaneamente da più gruppi. La seconda consiste in un assistente virtuale rivolto esclusivamente agli amministratori. 13 anni dopo i primi Glass, Google torna nel settore degli occhiali smart connessi grazie a Samsung e i marchi Gentle Monster e Warby Parker. A differenza dei Google Glass originari, che montavano un piccolo display nell'angolo di una lente, gli esemplari con a bordo Android XR sono privi di schermi, posizionandosi più come accessorio complementare al telefono che è sostituito. Ad oggi l'unico modello con un vero e proprio pannello interattivo è rappresentato dai Meta Ray-Ban Display. In occasione della giornata mondiale della consapevolezza sull'accessibilità dello scorso 21 maggio, Apple ha presentato nuovi strumenti per rendere i propri dispositivi più inclusivi, sfruttando le potenzialità dell'intelligenza artificiale. Si parte con la realtà mista di visori Apple Vision Pro, ai quali è stato aggiunto un sistema di controllo per le sedie a rotelle motorizzate. Usando il tracciamento oculare, gli utenti potranno guidare sistemi compatibili semplicemente guardando dove vogliono andare e confermando i comandi con lo sguardo. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
3: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
4: Totac, divani.
3: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero, con prima rata a novembre.
5: Fuori tutto!
3: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
4: Divani Totac.
3: Ma vai da Totac!
6: È il centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora. C'è l'Osteria Popolare, La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax. Cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dehors pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Walter Fontan 16, a due minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì. A pranzo, menù tre portate, acqua e caffè, 13 euro.
7: Sabato 6 giugno, Giaveno accende l'estate con la Notte Rosa. Il centro storico si trasforma in una grande festa sotto un cielo di ombrelli colorati, tra luci, musica e voglia di stare insieme. Spettacoli dal vivo con oltre 10 punti musicali, DJ set, street food, la straordinaria musica dei Pink Floyd con la cover band Dark Floyd, shopping serale e tanto divertimento per tutte le età. Inizia la stagione più calda dell'anno nel cuore di Giaveno, tra suoni, emozioni e colori. Ti aspettiamo sabato 6 giugno alla Notte Rosa giavenese, a partire dalle 18.
8: Vivi

Radio Dora, la musica giusta ad ogni ora. No matter what, no matter what.

0: Rai.
1: Sono le 16 in punto.
2: Radio Dora Notizie.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: È stato arrestato Manuel Iannuzzi, 42 anni, compagno della donna la cui figlia di 2 anni è stata trovata morta a Bordighera il 9 febbraio scorso. L'uomo è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina, che era stata trovata morta nella casa della madre, dai soccorritori chiamati dalla donna che sosteneva che la piccola aveva difficoltà a respirare. Tuttavia i soccorritori avevano notato lividi e macchie sul corpicino e hanno chiamato i carabinieri. Carabinieri e il medico legale, che dopo l'esame esterno sostenne che la morte era avvenuta ore prima, durante la notte.
3: Avrebbe ucciso la moglie e poi chiamato lui stesso le forze dell'ordine. È avvenuto la scorsa notte a Ferrara. L'uomo, il 52enne Vladimiro Lombardi, è stato arrestato. Quando il personale del 118 è arrivato nell'appartamento della coppia, non ha potuto far altro che constatare la morte della donna, la 50enne Samantha Zironi. Il marito è stato trasferito in questura e al momento si è avvalso della facoltà di non rispondere alle prime domande del PM di turno. Si sta verificando se in passato avesse segnalato situazioni di maltrattamento e si stanno sentendo i vicini e conoscenti.
4: Si è svolto oggi il funerale di Monica Montefalcone e della figlia Giorgia Somacal, morte insieme ad altre 3 persone in una grotta subacquea alle Maldive. Le esequie si sono tenute nella chiesa di San Francesco di Pegli. Sul piazzale della chiesa alcuni ragazzi hanno intonato una canzone di saluto e si sono radunati intorno a Matteo Somacal, preceduti dal vescovo di Genova Monsignor Tasca. I 2 feretri sovrastati da fiori bianchi hanno lasciato la chiesa.
3: Gli Stati Uniti sono più che capaci di riprendere la guerra contro Teheran e restano impegnati a impedire all'Iran di dotarsi di un'arma nucleare, lo afferma il segretario alla difesa americano Hexet. Trump stringerà un accordo soltanto se questo sarà vantaggioso per gli USA e rispetterà le sue linee rosse, fa sapere la Casa Bianca. Washington parla di colloqui militari diretti costruttivi tra Israele e Libano al Pentagono, ma stanotte lo Stato ebraico ha denunciato un lancio di razzi da parte di Hezbollah. Il medico di Trump assicura intanto che il presidente americano resta in ottima salute.
4: La guerra in Medio Oriente e la tensione sullo stretto di Hormuz iniziano a pesare in modo sempre più concreto e visibile sulle tasche degli italiani. Secondo l'elaborazione dell'Unione Nazionale Consumatori sui dati Istat dell'inflazione di maggio, da febbraio 2026 i prezzi di alcuni beni e servizi sono aumentati in modo significativo, spinti soprattutto dai rincari energetici e dai maggiori costi di trasporto. In testa alla classifica ci sono il gasolio per riscaldamento e i carburanti, ma nella top 20 compaiono anche frutta, ortaggi, voli internazionali, traghetti e alberghi.
3: La MotoGP, un super Raul Fernandez vince la sprint del Mugello. Il pilota Aprilia Trackhouse ha preceduto Martine di Giannantonio, 4° Bezzecchi, poi Marc Marquez e Aldeguer, 7° Bagnaia, Outmir, Bastianini e Morbidelli. Martine recupera 3 punti in classifica sul suo compagno di squadra Bezzecchi. Ora lo spagnolo è a meno 12 dalla vetta. Domani alle 14 la gara lunga.
4: Per ora è tutto, a più tardi.
5: Panificio Il Sorriso. Attimi di pura felicità. Passione, dedizione, tradizione e genuinità sono gli ingredienti che ci contraddistinguono. 3 decenni di profumata arte bianca con lievito madre lievitati, come colombe e panettoni, focacce dolci di Giaveno o ancora il nuovissimo ciapot con mirtilli rossi. Panificio Il Sorriso è biscotteria tradizionale piemontese. Brioche, torte, crostate e pizze. Inoltre potrai gustare i grissini stirati a mano, sia classici che con farine speciali. E tutto il meglio tra formaggi e salumi, miele, marmellate che le nostre terre hanno da offrire. Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, a 3 chilometri da Giaveno. Vivi la vita con Il Sorriso.
6: Dalla produzione artigianale dei gelati, nuovo gusto, Zabaione con paste di Meliga.
7: Renew. Renew, veicoli usati e certificati della rete Renault e Dacia. A maggio arrivano i Renew Days, il momento perfetto per scegliere l'usato garantito, con modelli di ogni marca e motorizzazione. Scopri tutte le offerte con fino a 3 anni di assicurazione furto incendio ed eventi naturali e 2 interventi di manutenzione in 3 anni, con finanziamento Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su it.renew.auto.
8: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.

0: muoversi in Piemonte.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. In apertura segnaliamo un incidente sulla A26 Genova Gravellona-Toce fra Novi Ligure e Ovada in direzione Genova. Sempre in A26 sono presenti code per traffico intenso fra Novi Ligure e Genova in direzione Genova. Ci spostiamo sulla A32 Torino-Bardonecchia per una manifestazione sportiva e chiusa l'uscita di Susa Ovest in direzione Torino. Per il momento è tutto, buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: È il centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora. C'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax, cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dehors pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Walter Fontan 16, a 2 minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì. A pranzo, menù 3 portate, acqua e caffè, 13 euro.
3: Feria di primavera da Edilizia Grisa. Adesso trovi anche tutto per il giardino.
2: Sì, da oggi nel punto vendita di Avigliana abbiamo un nuovo reparto dedicato al giardino o al tuo balcone fiorito. Piante da fiore da esterno, piantine da orto, alberelli, terricci e attrezzi.
3: Quindi non solo edilizia?
2: Esatto. Oltre al ferramenta, tintometro in sede, materiali per cartongesso, pellet, legna da ardere, pavimentazioni per esterni, tufo, ciottoli, tutto per creare e arredare il tuo giardino.
3: Professionista o privato, per lavoro per passione. Al centro del tuo progetto c'è Edilizia Grisa.
2: Per ristrutturare o dare nuova vita ai tuoi spazi verdi, passa in Corso Torino 102 ad Avigliana.
3: Edilizia Grisa. Costruiamo, rinnoviamo, coltiviamo il tuo progetto.

0: Sono le 16 e 35 minuti.
1: In ogni città esiste un luogo dove il fuoco non serve solo a cucinare, serve a creare emozioni. Ristorante Pizzeria Il Castello. Il profumo della carne alla brace ti conquista ancora prima del primo assaggio. Grigliate, costate, fiorentine, filetto e tutti i tipi di carne. E poi pizze che raccontano una storia fatta di passione, forno e tradizione. Proponiamo tutti i giorni giro pizza a 20 euro, specialità culinaria delle tradizioni locali e non, dolci della casa e a pranzo prezzo fisso. Ampia sala e un grande dehors con amici, famiglia ed eventi. Questo posto si chiama Il Castello, a Susa in via 20 Settembre 16. Info e prenotazioni 0122 19 51 132. Ristorante Pizzeria Il Castello, nel cuore di Susa.
2: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e... Oh. Tra i brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli i serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da serramenti DGA, novità, le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio, 45. serramentidga.it. La qualità trasparente.
3: Il 2 giugno il centro storico di Giaveno si trasforma in un'esplosione di colori, profumi e sapori con Maggio Natura. Fiori, piante, vivai, hobbisti, bonsai, trattori d'epoca, mostre, attività per bambini, escursioni, mulini aperti e tante iniziative per tutta la famiglia. E quest'anno arriva anche la prima edizione di Giavino. Degustazioni di vino itineranti, produttori locali, aperitivi dedicati alle eccellenze del territorio. Dal 2 giugno dalle 9 alle 19 vivi la primavera a Giaveno. Ti aspettiamo a Maggio Natura e Giavino.

0: Sono le 17 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Un saluto dalla redazione.
3: Due gravi incidenti hanno segnato la giornata sulle montagne del nord Italia. Un alpinista ha perso la vita sul Gran Paradiso in Valle d'Aosta, mentre un climber di 32 anni è morto in Trentino Alto Adige dopo una caduta durante un'ascensione in parete. Il primo incidente è avvenuto sulla parete nord del Gran Paradiso. L'alpinista è precipitato durante la salita e per lui non c'è stato nulla da fare. La seconda tragedia si è consumata in Val di Fassa. La vittima è un climber di 32 anni. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo era primo di cordata quando è arrivato al secondo tiro. È precipitato per circa 30 metri. Durante la caduta ha schivato il compagno ed è andato a schiantarsi contro la parete rocciosa.
2: È stato arrestato all'alba con l'accusa di maltrattamenti aggravati Manuel Iannuzzi, 42 anni, il compagno della donna la cui figlia di 2 anni, la piccola Beatrice, è stata trovata morta a Bordighera a febbraio 2026. Anche la madre della bimba è accusata di maltrattamenti aggravati della morte della piccola. I carabinieri del RIS di Parma, incaricati di eseguire rilievi e sequestri, trovarono tracce di sangue nell'auto della donna e nell'abitazione del compagno a Perinaldo. L'uomo venne indagato a piede libero e stamani è stato arrestato. Anche la donna ha ricevuto in carcere un'ordinanza di custodia cautelare analoga.
3: Un ragazzo che avrebbe compiuto 15 anni tra poche settimane è stato ripescato senza vita nelle acque del torrente Crostolo a Rivalta, in provincia di Reggio Emilia. Il giovane si era tuffato mentre era insieme a un gruppo di amici e non è più riemerso. Sul posto la polizia e i vigili del fuoco.
2: Grave incidente nell'Afghanistan orientale, dove un camion che trasportava rifugiati di ritorno dal Pakistan si è ribaltato causando almeno 22 morti e 36 feriti. L'incidente è avvenuto nella provincia di Lagman, lungo l'autostrada che collega Kabul alla provincia di Nangarhar. Tra le vittime figurano 10 bambini e 5 donne. Secondo le autorità locali, il mezzo sarebbe finito in un fossato dopo che l'autista si è addormentato al volante. I feriti sono stati trasferiti negli ospedali della zona.
3: La guerra in Medio Oriente e le tensioni sullo stretto di Hormuz iniziano a pesare in modo più concreto e visibile sulle tasche degli italiani. Secondo l'elaborazione dell'Unione Nazionale Consumatori sui dati Istat dell'inflazione di maggio, da febbraio i prezzi di alcuni beni e servizi sono aumentati in modo significativo, spinti soprattutto dai rincari energetici e dai maggiori costi di trasporto. In testa alla classifica ci sono il gasolio per il riscaldamento e i carburanti, ma nella top 20 compaiono anche frutta, ortaggi, voli internazionali, traghetti e alberghi.
2: Il calcio PSG-Arsenal va in campo oggi alle 18, la finale di Champions League. Luis Enrique e Arteta si giocano la Champions alla Puskás Arena. L'allenatore campione d'Europa si affida al tridente due Dembélé Kvara e ha il dubbio se puntare su Zaïre Emre. I nuovi vincitori della Premier schierano Calafiori dal primo minuto e dovrebbero ritrovare Timber titolare. Un solo dubbio a centrocampo per i Gunners.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
4: Profumi inebrianti, colori e sapori autentici alla Trattoria dei Colori. Ogni piatto è un viaggio tra tradizione e fantasia.
5: La Trattoria dei Colori, cucina genuina con prodotti del territorio. La sera menù alla carta e pizza al padellino, leggere e piene di gusto. Dal martedì al venerdì a pranzo prova il menù completo a soli 12 euro. E se cerchi spazio per una festa, 3 locali e una sala dedicata alle cerimonie.
4: Vivi la tavola in Technicolor con Francesco e Massimo alla Trattoria dei Colori. In via Torino 77 a Sant'Antonio di Susa, con parcheggio comodo in Piazza della Pace. Per info e prenotazioni 351 88 38 556. Chiuso il lunedì. La Trattoria dei Colori, la tua nuova tavolozza di sapori.
6: Sabato 30 maggio, serata anni 80 con il divertimento delle cicale.
7: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori! Fuori tutto!
8: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
9: Totac,
8: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero, con prima rata a novembre.
7: Fuori tutto!
8: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
9: Divani Totac.
8: Ma vai da Totac!
1: studi dentistici Procaccini. Per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
10: Nei nostri tre studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
1: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.
11: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
12: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Gran Biscotto Rovagnati 2 per 100 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
13: Che facciamo questo weekend?
14: Stiamo a casa.
13: A casa?
14: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
13: E dove?
14: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
13: Porto le pantofole?
14: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.

0: sotto incendio ed eventi naturali e 2 interventi di manutenzione in 3 anni. Con finanziamento Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su it.renew.auto.
1: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
2: No, che disastro!
3: Non ci voleva!
2: Ma so io cosa fare. Presto, venite!
3: Arrivano finalmente!
2: Quando lo scarico ti abbandona, non esitare. Chiama Servizi Ecologici Valsusa 011 936 77 52. Risolvono ingorghi di ogni tipo, effettuano video ispezione delle fognature, si occupano anche di bonifiche e demolizioni di cisterne combustibili. Per SOS Fognature, Servizi Ecologici Valsusa. Dritti all'intoppo, senza rompere troppo.
4: Servizi Ecologici Valsusa di Vighetti e Ambrosioni. Disponibile 24 ore su 24. A Bruzzolo, in via Umberto I, 49/A, 011 936 77 52 o 335 7728 741.
5: Sabato 6 giugno, Giaveno accende l'estate con la Notte Rosa. Il centro storico si trasforma in una grande festa sotto un cielo di ombrelli colorati, tra luci, musica e voglia di stare insieme. Spettacoli dal vivo con oltre 10 punti musicali, DJ set, street food, la straordinaria musica dei Pink Floyd con la cover band Dark Floyd, shopping serale e tanto divertimento per tutte le età. Inizia la stagione più calda dell'anno nel cuore di Giaveno, tra suoni, emozioni e colori. Ti aspettiamo sabato 6 giugno alla Notte Rosa giavenese, a partire dalle 18.
6: Vieni Giaveno!

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 17:36.
1: Mamma, mamma, è arrivato il robottino!
2: Certo, cara! Era il regalo con la cucina di asta del mobile!
1: Ma lui sa fare tutto da solo?
2: Certo, amore! Aspira e lava in un solo passaggio!
3: All'asta del mobile, se acquisti una cucina con i 4 elettrodomestici Samsung, in regalo il rivoluzionario JetBot Combo, il robot aspirapolvere che aspira, lava e igienizza in totale autonomia. Geniale, vero?
1: Ma non mi fai compiti!
4: Patente e libretto, per cortesia.
5: Dunque, era qui. No. Ecco, tenga.
4: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
5: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
4: Ma rispetti i limiti di velocità!
6: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
7: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
8: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.

0: sono le 18 e 2 minuti.
1: Radio Dora Notizie.
2: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. È il giorno della finale di Champions League. A Budapest in Ungheria si affrontano dalle 18 Paris Saint-Germain e Arsenal. Da un lato i detentori del trofeo che sognano il bis, dall'altro i vincitori della Premier League per un trionfo che sarebbe storico. La Puskás Arena ospita l'ultima gara di prestigio della stagione prima di lasciare spazio ai mondiali e alle gesta delle nazionali. E a proposito di nazionali, l'Italia ha iniziato il raduno a Coverciano che porterà le amichevoli contro Lussemburgo e Grecia. In conferenza stampa ha parlato Gianluigi Donnarumma, che è tornato sulla mancata qualificazione al mondiale. È stata una mazzata incredibile, ha ammesso. Penso che ci farà bene portarci dietro questa ferita per un po'. Si deve ripartire anche con il dolore e lo faremo alla grande. Da capitano, ha aggiunto, mi sono sentito in dovere di dare la mia disponibilità. Tutti i miei compagni sarebbero venuti con piacere perché tutti hanno voglia di riportare l'Italia dove merita. E sulle Olimpiadi speriamo di andarci per la maglia della nazionale, farei qualsiasi cosa, così Donnarumma. Ed ora il calciomercato. Il Liverpool e Slot si lasciano ufficialmente. L'allenatore olandese che aveva sostituito Klopp paga la stagione senza titoli dei Reds. Al suo posto possibile l'arrivo del basco Iraola, cercato anche dal Milan, che ha portato il Bournemouth in Europa League. Intanto dall'autorevole portale ActFoot arriva l'indiscrezione attendibile. La pista nuova per la panchina dei rossoneri porta proprio al nome di Slot. Carlos Cuesta resta sulla panchina del Parma. C'è stato un incontro positivo tra le parti. C'è la volontà di proseguire insieme dopo la salvezza conquistata in questa stagione con il 13° posto. Il tennis. Flavio Cobolli vola agli ottavi del Roland Garros per la prima volta in carriera. Il romano ha superato nettamente la testa di serie numero 18 del seeding, lo statunitense Lerner Tien. Con i parziali di 6-2, 6-2, 6-3, lunedì affronterà il sorprendente americano Zach Zbaida, numero 85 del ranking. In campo Matteo Berrettini, che affronta l'argentino come sana, e Matteo Arnaldi, che sfida il belga Collignon. MotoGP. Raul Fernandez vince a sorpresa al Mugello la sprint del Gran Premio d'Italia. Scattato dal centro di una prima fila tutta Aprilia, il pilota spagnolo del team Trackhouse la spunta sulla RSGP di Jorge Martin, secondo al traguardo. Terzo gradino del podio per Fabio Di Gianantonio con la migliore delle Ducati. Quarto Bezzecchi, poi Marc Marquez e Aldeguer. Settimo Bagnaia. Out Mir, Bastianini e Morbidelli. Martin recupera 3 punti in classifica sul suo compagno di squadra Bezzecchi. Ora lo spagnolo è a meno 12 dalla vetta. Domani la gara alle 14. Ciclismo. Jonas Vingegaard trionfa al Giro d'Italia in attesa della passerella finale a Roma. Il danese suggella una corsa stupenda, vincendo anche la 20ª frazione con arrivo a Piancavallo. Quinto successo personale dopo quelli sul Blockhaus, a Corno alle Scale, a Pila e a Cari. È l'ottavo corridore nella storia a centrare la tripla corona. Giro, Tour, Vuelta. Ciccone maglia azzurra, Piganzoli non scalza Eulalio per quella bianca. Ed è tutto, buon proseguimento di serata.
3: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService Assusa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.
1: Il 2 giugno il centro storico di Giaveno si trasforma in un'esplosione di colori, profumi e sapori con Maggio Natura. Fiori, piante, vivai, hobbisti, bonsai, trattori d'epoca, mostre, attività per bambini, escursioni, mulini aperti e tante iniziative per tutta la famiglia. E quest'anno arriva anche la prima edizione di Giavino. Degustazioni di vino itineranti, produttori locali, aperitivi dedicati alle eccellenze del territorio. Dal 2 giugno dalle 9 alle 19 vivi la primavera a Giaveno. Ti aspettiamo a Maggio Natura e Giavino.
4: Che facciamo questo weekend?
5: Stiamo a casa.
4: A casa?
5: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
4: E dove?
5: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
4: Porto le pantofole.
5: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
6: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazioni e regolamento su anyplenitude.com.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera e ben ritrovati. In apertura segnaliamo code per un incidente sulla A26 Genova Gravellona Toce fra Ovada e Masone in direzione Genova. Ci spostiamo sulla A7 Milano Genova per un incidente, si viaggia incolonnati fra Isola del Cantone e Vignole Borbera in direzione Milano. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Dora vi invita all'ascolto di 2 minuti, un libro.
3: C'è un momento in cui ci si rende conto che i compagni di giochi non sono più solo amici, ma specchi. Specchi delle scelte che non hai fatto, dei fallimenti che hai evitato, dei sogni che hai lasciato appassire. Ciao, sono Gianluca Melilli e oggi ti porto dentro un romanzo dove 5 vite, cresciute sotto lo stesso cielo grigio, si ritrovano adulte, imperfette e ancora legate da qualcosa che nessuna distanza ha cancellato. Se anche tu scrivi storie che esplorano i legami che resistono al tempo, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e ne parleremo qui in radio. Ti aspettiamo! Intanto parliamo del libro di Kieran Goddard, si chiama Vedo palazzi cadere come fulmini. 5 amici d'infanzia cresciuti nello stesso complesso residenziale, nella periferia di una non meglio identificata grande città, si ritrovano a un certo punto delle loro vite adulte. Ryan, l'unico ad aver fatto fortuna ed essere andato a vivere altrove, lotta con la nostalgia per gli amici e i luoghi dove è cresciuto. Ollie non si è mai liberato dalle dipendenze per alcol e droghe e Connor è in balia di alti e bassi umorali proprio mentre si ritrova a essere per la prima volta padre. Patrick e Shiv, da sempre la coppia stabile del gruppo, rischiano di mandare alle ortiche il matrimonio per una infedeltà avvenuta anni prima. Il romanzo esplora le vite complicate dei 5 protagonisti, alternando le loro voci narranti per indagare le ripercussioni che bisogna affrontare quando la vita si discosta dalle nostre aspettative. Al cuore della storia

0: ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
1: Mi piacerebbe un bel divano, ma dovrebbe essere su misura.
2: Ma vai da Totac!
3: Divano su misura, 490 euro. Consegne garantite entro 48 ore e inizi a pagare a novembre.
4: Divani Totac, il più grande del Piemonte. Oltre 500 divani disponibili, finanziamenti anche senza busta paga e interessi zero. Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
5: Divani Totac.
2: Ma vai da Totac!
6: In ogni città esiste un luogo dove il fuoco non serve solo a cucinare, serve a creare emozioni. Ristorante pizzeria Il Castello. Il profumo della carne alla brace ti conquista ancora prima del primo assaggio. Grigliate, costate, fiorentine, filetto e tutti i tipi di carne. E poi pizze che raccontano una storia fatta di passione, forno e tradizione. Proponiamo tutti i giorni giro pizza a 20 euro, specialità culinaria delle tradizioni locali e non, dolci della casa e a pranzo prezzo fisso. Ampia sala e un grande dehors con amici, famiglia ed eventi. Questo posto si chiama Il Castello, a Susa in via 20 settembre 16. Info e prenotazioni 0122 19 51 132. Ristorante pizzeria Il Castello, nel cuore di Susa.

smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: solo d'amore viviamo.
1: Sono le 18 e 40 minuti.
2: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Va al ristorante pizzeria Hotel Paradise, con azioni da sogno, a pranzo self-service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free, da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo, strada statale 25, o a Rosta, corso Mocenisio 2. Bar ristorante pizzeria Hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
3: All'asta del mobile, se acquisti una cucina con i 4 elettrodomestici Samsung, in regalo il rivoluzionario JetBot Combo, il robot aspirapolvere che aspira, lava e igienizza in totale autonomia. Geniale, vero?
4: Renew, veicoli usati e certificati della rete Renault e Dacia. A maggio arrivano i Renew Days, il momento perfetto per scegliere l'usato garantito, con modelli di ogni marca e motorizzazione. Scopri tutte le offerte con fino a 3 anni di assicurazione furto incendio ed eventi naturali e 2 interventi di manutenzione in 3 anni, con finanziamento Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su it.renew.auto.
5: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
6: Radio Dora presenta le anticipazioni del TG di Rete 7 delle 19.
7: Tra poco in onda nel nostro telegiornale maxi operazione della polizia contro lo spaccio di stupefacenti e il porto abusivo di armi. Cooperazione e sviluppo a Pianezza, la delegazione del Vietnam in visita nella cittadina torinese. Leucemia linfatica cronica a Torino, uno degli incontri organizzati per favorire il confronto tra medici, pazienti e associazioni e psico-oncologi. Questo è molto altro, tra poco, nel nostro telegiornale.
8: Rete 7, Digita 13 sul telecomando.

0: Sono le 19 e un minuto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buonasera dalla redazione.
3: È stato arrestato all'alba di oggi con l'accusa di maltrattamenti aggravati Manuel Iannuzzi, 42 anni, compagno della donna, la cui figlia di 2 anni, la piccola Beatrice, è stata trovata morta a Bordighera nel febbraio scorso. Anche la madre della bimba è accusata di maltrattamenti aggravati dalla morte della piccola. I carabinieri del RIS di Parma, incaricati di eseguire rilievi e sequestri, trovarono tracce di sangue nell'auto della donna e nell'abitazione del compagno. L'uomo venne indagato a piede libero, stamani è stato arrestato. Anche la donna ha ricevuto in carcere un'ordinanza di custodia cautelare analoga.
2: Momenti di caos a Roma la notte scorsa nell'area delle Terme di Caracalla, dove erano in corso i preparativi per la parata della festa della Repubblica del 2 giugno. Alcuni cavalli si sono imbizzarriti durante le prove e sono fuggiti. Gli animali hanno percorso lunghi tratti di strada tra le auto in coda. 4 i feriti. Sono 3 militari dell'esercito e una poliziotta. 2 di loro sono gravi. I feriti hanno anche cercato di fermare la fuga incontro rollata dei cavalli, evitando conseguenze ancora più gravi.
3: Un maestro di terza elementare in servizio in una scuola pubblica nel milanese è stato arrestato ieri con l'accusa di aver compiuto abusi su 2 bambini. Ad intervenire dopo un'ora di lezione sono stati i carabinieri su delega della PM Rosaria Stagnaro e della responsabile del pool fasce deboli Letizia Mannella, titolari di un'inchiesta in cui l'insegnante di circa 30 anni è accusato di violenza sessuale su più minori. Gli inquirenti sospettano che possa aver molestato altri 4 bambini, oltre ai 2 per cui ieri è finito in carcere.
2: Il CEO della società russa di energia nucleare Rosatom ha denunciato che nel pomeriggio un drone da combattimento ucraino ha colpito la sala turbine dell'unità 6 della centrale nucleare di Zaporizhzhia e ha accusato che si sia trattato di un attacco mirato, lo riporta l'agenzia di stampa russa TASS.
3: La guerra in Medio Oriente e le tensioni sullo stretto di Hormuz iniziano a pesare in modo sempre più concreto sulle tasche degli italiani. Secondo l'elaborazione dell'Unione Nazionale Consumatori sui dati Istat dell'inflazione di maggio, da febbraio i prezzi di alcuni beni e servizi sono aumentati in modo significativo, spinti soprattutto dai rincari energetici e dai maggiori costi di trasporto. In testa alla classifica ci sono il gasolio per il riscaldamento e i carburanti, ma nella top 20 compaiono anche frutta, ortaggi, voli internazionali, traghetti e alberghi.
2: Ferie più brevi e low cost. L'aumento dei prezzi e l'incertezza internazionale modificano le abitudini degli italiani, che scelgono mete più vicine e risparmiano su ristoranti, comfort e giorni di permanenza. E gli effetti del caro carburante incidono già sul ponte del 2 giugno, con 22 euro in più per un pieno di diesel. Il quadro è disegnato da una serie di analisi delle principali associazioni di consumatori italiane.
3: Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.

Estate in Valle compie 30 anni. Prenota subito il tuo spazio. Non perdere l'occasione per questa speciale edizione. Chiamaci subito allo 0122 64 06 06 oppure scrivi a info@radiofrejus.it.

0: vieni a scoprire i prezzi da urlo.
1: Divani
0: Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
2: Fuori tutto!
0: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
1: Divani Totac.
0: Ma vai da Totac!
3: Profumi inebrianti, colori e sapori autentici alla Trattoria dei Colori. Ogni piatto è un viaggio tra tradizione e fantasia.
4: La Trattoria dei Colori, cucina genuina con prodotti del territorio. La sera menù alla carta e pizza al padellino, leggere e piene di gusto. Dal martedì al venerdì a pranzo prova il menù completo a soli 12 euro. E se cerchi spazio per una festa, tre locali e una sala dedicata alle cerimonie.
3: Vivi la tavola in Technicolor con Francesco e Massimo alla Trattoria dei Colori, in via Torino 77 a Santa Antonino di Susa, con parcheggio comodo in Piazza della Pace. Per info e prenotazioni 351 88 38 556. Chiuso il lunedì. La Trattoria dei Colori, la tua nuova tavolozza di sapori.
5: Sabato 30 maggio, serata anni 80 con il divertimento delle cicale.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
7: Che facciamo questo weekend?
8: Stiamo a casa.
7: A casa?
8: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
7: E dove?
8: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
7: Porto le pantofole?
8: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera e ben ritrovati in nostra compagnia sulla A26 Genova Gravellona Toce. Sono presenti code per traffico intenso fra Ovada e Masone in direzione Genova, mentre sui restanti percorsi regionali il traffico si presenta regolare. Questo breve appuntamento termina qui, a più tardi con nuovi aggiornamenti. Buona serata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Sabato 6 giugno, Giaveno accende l'estate con la Notte Rosa. Il centro storico si trasforma in una grande festa sotto un cielo di ombrelli colorati, tra luci, musica e voglia di stare insieme. Spettacoli dal vivo con oltre 10 punti musicali, DJ set, street food, la straordinaria musica dei Pink Floyd con la cover band Dark Floyd, shopping serale e tanto divertimento per tutte le età. Inizia la stagione più calda dell'anno nel cuore di Giaveno, tra suoni, emozioni e colori. Ti aspettiamo sabato 6 giugno alla Notte Rosa giavenese, a partire dalle 18.
3: Vivi Giaveno! Dove l'estate comincia davvero!
4: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
5: Argirò Domenico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
6: A dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
7: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
8: Sì!
7: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live, Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 19 e 35 minuti. Radio Dora vi invita all'ascolto di
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento dedicato alle principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con l'atteso ritorno di Ariana Grande, che ha pubblicato Hate That I Made You Love Me, il primo singolo del suo ottavo album intitolato Petal, in uscita il 31 luglio. Nel testo la canzone esplora i temi del rimpianto e delle conseguenze di una relazione finita ed è anche un commento ai sentimenti contrastanti della stessa Ariana nei confronti della fama e dell'inesorabile scrutinio pubblico. Tu cosa fai stasera è invece il nuovo singolo di Noemi, una canzone intensa e magnetica che racconta le dinamiche di un rapporto fatto di attrazione e desiderio di riscatto. Al centro emerge la volontà di una donna di riscoprire la propria sensualità, di vivere liberamente la propria femminilità e giocare con la propria passione senza mettersi da parte. Fuori anche Cadillac, che vede insieme Tony Pitoni, Guè e Sciablo, canzone ironica e con diversi riferimenti all'altezza e alla sfera sessuale. Il carisma e il savoir-faire delle rime di Guè, la raffinatezza delle produzioni di Sciablo, il sound e l'ironia inconfondibile di Tony Pitoni in un pezzo destinato a lasciare il segno. Ed a proposito di collaborazioni, Allontanarsi è il singolo che vede insieme Tormento, Ernia, Leslie Sacchi e Wado, e che unisce dunque voci e sensibilità diverse, costruendo una riflessione sul distacco, sulle relazioni e sul bisogno di spazio personale in una dimensione musicale molto sfaccettata, dove rap e sonorità più soul e melodiche si incontrano. E passiamo ad una figura centrale della scena elettronica francese ed internazionale, The Avner è tornato con Starlight, un inno solare trainato dall'iconica voce della cantante americana Ultra Nate, nome di riferimento della house e della dance music. Con Starlight, The Avner riunisce tutti gli elementi per una hit estiva di grande impatto. Hippie Yayo, però anche no, è il titolo invece del nuovo singolo di J-Ax, rap, country e folk per l'ex articolo 31, che dà il benvenuto all'estate con atmosfere da toga party e immagini che fanno venire voglia di fare festa senza smettere di riflettere e di pensare, raccontando il suo rifiuto per la guerra. Malika Yan è tornata invece con Una possibilità, questo è il titolo di una cosiddetta finta canzone allegra, quella in cui si associa un testo più o meno amaro ad un mondo sonoro che per ritmo, melodia ed armonia evoca invece un'attitudine più spensierata. L'intento di Malika è mostrare che l'immagine della felicità che arriva dall'esterno non è universale, ma che anzi a volte si rivela una trappola in cui si cade, perdendo di vista il piacere personale ed autentico. E passiamo a Nicolò Filippucci, si intitola Mantra, il singolo pensato per l'estate, che mostra un nuovo lato del percorso artistico di Nicolò, più spontaneo, diretto e vicino alla sua generazione. Nicolò Filippucci è stato il vincitore tra le nuove proposte all'ultimo Sanremo con Laguna. Ancora musica da ballare insieme a Bibi Rexha, che ha pubblicato Sad Girls in collaborazione con la superstar del mixer David Guetta, che ha creato una travolgente produzione progressive house. Sad Girls è un inno dance euforico che parla del dolore di vedere la persona amata andarsene con qualcun altro, ma Bibi Rexha trasforma la sofferenza in sfida, dichiarando che le ragazze tristi non se ne vanno finché non suona l'ultima canzone. E passiamo a Sal Da Vinci, che ha pubblicato il suo nuovo album, intitolato come la sua grande hit Per Sempre Sì, in contemporanea anche con un nuovo singolo estivo che si chiama Poesia. Per Sal Da Vinci è la consacrazione di un percorso costruito da decenni. Due featuring dell'album, uno con il figlio Francesco Da Vinci, una pagina intima nata da un dialogo artistico e generazionale tra padre e figlio, e poi un duetto con Serena Brancale. 14 le tracce totali. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con Tic Tac, nuovo singolo di Gabry Ponte realizzato con il rapper Salmo, incontro ravvicinato tra due mondi apparentemente distanti. Da un lato Gabry Ponte, architetto della dance tra BPM e sintetizzatori, dall'altro il flow tagliente di Salmo, capace di sezionare il beat con precisione chirurgica. Ed è così che Tic Tic Tac si propone come un'anomalia di sistema. E direi a questo punto di salutarci proprio con una famosa citazione di Salmo. Amava il mio silenzio. Pensava che l'ascoltassi.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
0: Su il sipario, si va in scena. Anna Muscatello è orgogliosa di presentare Tagliati per il successo. Noi per voi. E il protagonista sei tu. Entra nel suo salone e lascia che la trasformazione e il cambiamento del tuo look abbiano inizio. Non ci sono improvvisazioni, ma solo maestria e personalizzazione. Perché Anna Muscatello e il suo staff si dedicano a te, ai tuoi gusti e le tue esigenze, offrendoti consigli super per un hairstyle sempre cool. Prenditi la scena e asseconda la tua voglia di conoscere nuove tendenze. Micro bob, corto pixie, il lungo sfilato e tagli versioni e bonton anticonvenzionali. Tagliati per il successo di Anna Muscatello. Noi per voi. Ci trovi a Susa, via Mazzini 47.
3: Info e prenotazioni 0122 88 23 60. Seguici su Facebook.
4: Mamma, mamma, è arrivato il robottino!
5: Certo, cara, era il regalo con la cucina di Asta del Mobile.
4: Ma lui sa fare tutto da solo?
5: Certo, amore, aspira e lava in un solo passaggio.
6: All'asta del mobile, se acquisti una cucina con i 4 elettrodomestici Samsung, in regalo il rivoluzionario JetBot Combo, il robot aspirapolvere che aspira, lava e igienizza in totale autonomia. Geniale, vero?
4: Ma non mi fai compiti!

0: Sono le 20 in punto.
1: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.
0: Sentiamo chi è il più preparato. Se è di plastica, dove va buttato?
2: Facile, nel contenitore della plastica.
0: Sbagliato, Luca. Fai attenzione. Nel contenitore giallo di Axel vanno solo gli imballaggi, come bottiglie, flaconi o vasetti dello yogurt. Invece giocattoli, bacinelle, biro o pennarelli e oggetti in gomma vanno nell'indifferenziato o negli ecocentri.
2: Quindi sì a imballaggi nel contenitore giallo, no ad altri oggetti.
0: Esatto.
3: La qualità della raccolta differenziata dipende da te, Axel. Consulta la guida su axelspa.it.

dammi 5 minuti e chissà, chissà se ti piacerò. Dammi 5 minuti

0: muoversi in Piemonte.
1: Buonasera, ben ritrovati. Il traffico si presenta regolare sui principali percorsi regionali.

0: vento, massime comprese tra 29 e 34 gradi. Al centro ben soleggiato al mattino, al pomeriggio sviluppo di isolate nubi cumuliformi sull'Appennino con modesti piovaschi o temporali. Temperature in lieve aumento, massime comprese tra 28 e 33 gradi. A sud bel tempo prevalente con addensamenti diurni sui rilievi ma effetti molto modesti. Temperature stabili, massime comprese tra 27 e 32 gradi.
1: Questa è Radio Dora.
2: A dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
3: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
4: Sì!
3: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live, Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 20 e 36 minuti.
1: Va ora in onda La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Proseguono le visite guidate gratuite al borgo medievale di San Mauro a Dalmese. Le visite sono organizzate dalla FIE Piemonte. Prossimo appuntamento domenica 31 maggio alle 15.30 e alle 16.30. È gradita la prenotazione al numero 338 20 11184. A Vaie, 28ª sagra del Canestrello. Domenica 31 maggio alle 9.30 al Santuario di San Pancrazio, Santa Messa Santissima Trinità. Apertura santuario e visite guidate alle 10.45 e alle 15.30. Torna la mostra fotografica Un Mondo Accanto, Greggi e Pastori delle nostre valli di Giorgio Negro. A Ferrera Moncenisio all'Ecomuseo Le Terre al Confine. La mostra resterà aperta fino al 28 giugno, da lunedì alla domenica dalle 10 alle 18 con ingresso libero. Per informazioni 376 2043 892. Sangiorio di Susa presenta 80° anniversario della Repubblica Italiana, le madri della nostra Italia. Lunedì 1 giugno alle ore 21 in Piazza Micellone, musica e voci, la nascita della Repubblica, con la partecipazione dell'Istituto Comprensivo di Bussoleno. Ariano, sabato 30 maggio al Parco Ariano, serata Marcord Europa Cantat. Domenica 31 maggio al Museo Civico, apertura mensile dalle 15 alle 18. Alla Certosa di Monte Benedetto, dal 23 maggio al 19 giugno, mostra di pittura femmina di Antonia Bagnato, ingresso libero. Per ulteriori informazioni, www.parchialpicozzi.it. Martedì 2 giugno, il centro storico di Giaveno si trasforma in un'esplosione di colori, profumi e sapori con Maggio Natura. Piante, vivai, hobbisti, trattori d'epoca, mostre, attività per bambini, escursioni, mulini aperti e tante iniziative per tutta la famiglia. Quest'anno arriva anche la prima edizione di Giavino, degustazioni di vino itineranti, produttori locali, aperitivi dedicati alle eccellenze del territorio. La manifestazione si svolgerà dalle 9 alle 19. A Susa il 30 e il 31 maggio, Susa Moncenisio, gara automobilistica. Inoltre, celebrazioni della Festa della Repubblica, martedì 2 giugno, a partire dalle ore 9, con ritrovo presso il cortile del municipio. Nell'occasione, in via straordinaria, sarà aperto e visitabile il Sacrario ai Caduti di via Assietta, via Madonna delle Grazie, dalle 15 alle 18. Al Cinema Sabrina di Bardonecchia, sabato 30 maggio, Star Wars, The Mandalorian and Grogu, Il Diavolo Veste Prada 2, Innamorarsi e altre pessime idee. Domenica 31 maggio, Hopper, Il Segreto della Marmotta, Star Wars, The Mandalorian and Grogu, Amarga Navidad. Lunedì 1 giugno, Hopper, Il Segreto della Marmotta, Innamorarsi e altre pessime idee, Michael. Martedì 2 giugno, Amarga Navidad, Star Wars, The Mandalorian and Grogu. Per ulteriori informazioni, contattare il numero 0122 99633. Il Centro per l'Impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: elettricista, sede di lavoro Almese, contabile, sede di lavoro Avigliana. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella Rispa eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la Rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
1: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
3: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno in via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
4: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori! Fuori tutto!
5: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
6: Totac, Totac, divani.
5: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
4: Fuori tutto!
5: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
6: Divani Totac.
5: Ma
7: vai da Totac!

0: Sono le 21 e un minuto. Certo che un divano grande angolare sarebbe più comodo con gli amici, ma potrò scegliere un colore su misura?
1: Ma vai da Totac!
2: Divano angolare 7 posti, letto estraibile, puff contenitore, 1190 euro. Consegne garantite entro 48 ore e inizi a pagare a novembre.
3: Divani Totac, il più grande del Piemonte. Oltre 500 divani disponibili, finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero. Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
4: Divani Totac.
1: Ma vai da Totac!

0: Muoversi in Piemonte.
1: Bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. Il traffico si presenta regolare sulle principali vie di collegamento regionali. Vi ricordiamo che domani all'interno del tunnel di Tenda si viaggerà a senso unico alternato dalle 6 alle 23. Per oggi è tutto, a domani con nuovi aggiornamenti. Buona serata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Un attimo di attenzione, prego. Estate in Valle è in fase di preparazione. Pertanto, se siete interessati ad inserire uno spazio pubblicitario, vi invitiamo a contattare al più presto lo 0122 640606. Una nostra incaricata vi darà tutte le indicazioni utili per realizzare una campagna pubblicitaria veramente efficace. Estate in Valle, perché oggi più che mai chi c'è, c'è. Chi non c'è, non ci sarà.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 21 e 37 minuti.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
12: Argirò Domenico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
13: A dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
14: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
15: Sì!
14: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.

0: Sono le 22 e un minuto.
1: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.

0: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
1: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
0: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
1: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
2: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.

a Milano senza casa e senza lavoro. Appena sbattuto fuori di casa dalla mia ragazza. Perché l'ho tradita e lei l'ha scoperto. In più mi manteneva da un bel pezzo. Dormo sul pavimento dell'ufficio del mio amico Gianfranco. La mattina mi alzo e vado a lasciare curriculum alle interinali. Mi presta 50 euro e io mi sbatto per cercare un alloggio. Intanto mangio alla mensa dell'Opera Francescana. Qualcuno vende lattine di Coca-Cola a prezzo solidale.

Burger King di Piazza Duomo. Trovo da cantare in un locale del centro. 4 ore per €50. Il simpatico gestore mi imponeva di cantare pezzi allegri, meglio se in spagnolo. Io mi sentivo tristissimo e solo.

quando stava con me, certe cose non le faceva. Chissà perché, dopo che io l'ho tradita, si è data da fare per superare il problema, parlandone a fondo con altri, dimostrandomi senza più amore tra i denti quanto fosse diventata brava e quanto mi dovevo pentire ormai di quell'infame azione fatta tempo.

culo e me ne vado via. Addio tram, corso Vittorio Emanuele. Anonimato bestiale. Fashion e lacrime. Modelle di marmo con le tette plastificate. Case discografiche morte di noia, di sonno.

app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 22 e 39 minuti.
1: Meteodora.
2: Buonasera. Queste le previsioni meteo per domani. A nord, soleggiato al mattino, con nubi sulle Alpi tra pomeriggio e sera, aumento dell'instabilità su Alpi e Prealpi con temporali più diffusi a est. Temperature in aumento, massime comprese tra 29 e 34 gradi. Al centro, ben soleggiato al mattino, al pomeriggio sviluppo di isolate nubi cumuliformi sull'Appennino con modesti piovaschi o temporali. Temperature in lieve aumento, massime comprese tra 28 e 33 gradi. A sud, bel tempo prevalente, con addensamenti diurni sui rilievi, ma effetti molto modesti. Temperature stabili, massime comprese tra 27 e 32 gradi.
1: Questa è Radio Dora.
3: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
4: Guide copiate, opuscoli pregiati, cartine e mappe con navigatore incorporato, menate ben presentate e anche strapagate. Gente, non lasciatevi sfuggire l'occasione, c'è anche il timbro del comune. Cosa fa? Controlla? Che c'è, non si fida?
5: Fidarsi non sempre conviene, specialmente quando si parla di investimenti pubblicitari. Ma di Estate in Valle ci si può fidare, perché dal 1997 è la guida turistica più conosciuta, consultata, amata e ricercata delle valli di Susa, Valsangone e prima cintura ovest di Torino.
6: Chiama subito lo 0122 640606 o scrivi a info@radiofrejus.it e prenota il tuo spazio per 6 mesi.
5: Estate in Valle, perché oggi più che mai chi c'è, c'è. E chi non c'è, non ci sarà.

0: Sono le 23 e un minuto.
1: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
2: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Va al ristorante, pizzeria, hotel Paradise, con azioni da sogno, a pranzo self-service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcohol free, da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo, strada statale 25, o a Rosta, corso Mocenisio 2. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.

Yes.

Natale compie 30 anni. Prenota subito il tuo spazio. Non perdere l'occasione per questa speciale edizione. Chiamaci subito allo 0122 64 06 06 oppure scrivi a info@radiofrejus.it.

aperto il portone per fare un giro, magari a cena. Mi piacerebbe che tu toccassi il cielo quando di notte ti bacio la schiena, che ti parlasse dei suoi problemi e non li tenesse tutti per sé come me. Vorrei vedervi magari sposati e che lui stesse sempre con te, che ti facesse incazzare mai, che non dimentichi i compleanni,

Vorrei sapere come ti va, eh? Ora che non stiamo più insieme, che mi hanno detto che hai sofferto un po', che però ora stai bene. Certo, all'inizio tutto era pazzesco, non smettevamo mai di stare a letto, cacchio, di combinarne, di porcherie. E guarda ora, chi l'avrebbe detto? Esco di casa alle 3 di notte, con 4 amici ce ne andiamo a caccia, per rimediare un amore facile, che il giorno

0: Sono le 23 e 38 minuti.
1: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.

0: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
8: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Signore e signori, Radio Dora Marcord, la più bella musica degli anni in cui eravamo felici e non lo sapevamo. Realizzazione e scelte musicali sono a cura di Angelo Vigo. Buonanotte e buon ascolto.

Ayrton e faccio il pilota e corro veloce per la mia strada, anche se non è più la stessa strada, anche se non è più la stessa cosa, anche se qui non ci sono piloti, anche se qui non ci sono bandiere, anche se qui non ci sono sigarette e birra che pagano per continuare. Per continuare poi.

cuore vale quanto un vinto. Ho capito che la gente amava me. Potevo fare qualcosa. Dovevo cambiare qualche cosa.

FM DAB Hub Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio DAB.

Parma, beh, lo so, vedo, no, che c'è pieno di gente. Mi vedo lì vecchietti che stanno giocando a Ciappanò, che stanno giocando a 3-7, a Traversone, tutti col naso rosso, tutti con la staffetta davanti. E la vedo anche l'ultima generazione in cerca delle prime ubriacature, lì appoggiata al flipper, e stanno parlando tra di loro. Stanno parlando tra di loro una lingua barista che io te ormai non la capiamo più, capito? Capito che si cambia generazione ogni 5 anni adesso. E lo so anche che i miei problemi sono delle stupidate in confronto ai problemi grossi che ci sono sulla faccia della terra. Lo so che c'è l'inquinamento, lo so che c'è il caro vita, lo so che c'è la fame in India, cosa vuoi che sia che lei mi pianta a me, no? Succede tutti i giorni. Ma stavolta è successo a me, barista. Stavolta sono io quello che è stato piantato. Io sono qua a fare il cretino con te, magari lei nel letto degli studiando le carezze a un altro. E io sono qua a fare il cretino con te, barista. Ma io metto 3 cucchiaini di zucchero nel caffè perché c'ho bisogno d'affetto, barista. Io c'ho voglia e c'ho bisogno delle carezze come i cani randaggi, barista. Barista, portami da bere ancora perché io c'ho voglia di dimenticare, capito? Io c'ho voglia di dimenticare, io non ce la faccio più, sono qua a fare il cretino con te, c'ho voglia di dimenticare, barista.

Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare. E nel finale due volte i saluti. Fatelo bene, gioca giù e...

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio